0: Vabbè, la canzone è celeberrima di Lugano Bella, ma questa è una versione molto particolare perché viene da un vecchio programma della Rai in cui la cantavano tutti assieme Giorgio Gaber, Lino Toffolo, Silverio Pisu e Otello Profazio.
1: Un regalo che sì. viene dalle teche, sì. dalle nostre ricerche e dalle teche Rai.
0: E chissà se Paolo Pierobon, che è al telefono, ha avuto modo di sentirla. Buonasera Paolo.
2: Ma ragazzi, ma io ho avuto un brivido, sono qua all'aeroporto di Linate e sentire questa versione, poi tra l'altro mi ha fatto, potrebbe essere una riproposizione cinematografica dell'ormai straconsumato Bella Ciao, buttiamo a Dio Lugano Bella come nuova canzone.
1: Hai ragione.
2: Mondiale, porca miseria.
0: Perché abbiamo messo questa canzone, Paolo? Ti va di spiegarlo tu?
2: Abbiamo messo questa canzone perché quando io, sì, dimmi tutto.
0: Sì, sì, vai.
2: Ciao a tutti innanzitutto. No, quando ciao, io ho una visita al mio vecchio, ciao, al mio vecchio padre, vado a trovarlo e tra i discorsi che faccio, adesso non voglio proprio dire tutto, ma insomma, tra i discorsi che faccio chiudo i miei discorsi di consolazione nei confronti di mio padre intonando addio Lugano Bello, dolce terra mia.
1: È un momento
0: e lui sorride.
1: Eh sì, questo padre che
2: e lui finalmente sorride.
1: Ha una reazione emotiva a questo canto, a questa
0: che fa capire tante cose.
1: Eh sì, lascia con un cenno una profondità.
0: Però io adesso darei la parola
2: e ce l'ho anche io perché piango.
0: Infatti
1: hai ragione, anche il personaggio si muove, si commuove.
0: Però Paolo, io darei la parola al tuo regista Simone Catania che ti saluta.
3: Sì, ciao Paolo.
2: Prego. Ciao Simone.
0: Chi è Paolo Pierobon nel film e chi è Fausto Russo Alesi? Il film è tutto costruito sul rapporto fra questi due personaggi che in una brianza molto particolare che fanno?
3: Ma allora, Paolo, innanzitutto sono due grandissimi attori, io sono contentissimo di averli scelti, ci siamo trovati e abbiamo fatto praticamente così. Ci siamo amati sin dal primo momento, adesso Paolo mi smentirà ovviamente. è un film che trae ispirazione dalla storia vera, quindi abbiamo Fausto Russalesi che interpreta il Farina, che sarebbe un armiere che gestisce l'armeria di famiglia da generazione a generazioni. Che sta bene dal punto di vista anche proprio economico eccetera eccetera, anche di reputazione e così via, che ha un problema economico dovuto alla crisi economica del 2008. Invece Paolo Pierobon interpreta invece il ruolo del Fumagalli, che è un imprenditore molto scaltro, estroverso e originale, diciamo così, che gestisce 12 pompe di benzina, che ha, diciamo così, un problema con le multinazionali che in conseguenza alla crisi del petrolio non vuole più pagare sostanzialmente quello che a lui spetta. E il Fumagalli invece il Fumagalli praticamente ha quest'idea per recuperare i suoi soldi, no, in maniera molto stravagante, ecco, diciamo, lo chiudo in questo modo.
1: Abbastanza divertente, no, non è divertente, però so, mi diverte un po' sentire Simone raccontare la sua trama, perché lo fa giustamente, perché comunque siamo anche all'interno di un regista.
0: Io spero che abbiate apprezzato l'uso degli articoli, il Farina, esatto, e il Fumagalli.
1: Certo, siamo già dentro una grammatica. Chiediamo a Paolo Pierobon se va bene che il suo personaggio venga definito come originale, perché secondo me siamo un po' al di là dell'originale, sinceramente.
3: Borderline.
1: Sì. Esatto. Comunque Paolo, il tuo personaggio è molto bello, e tu fai fai veramente un'altra grande interpretazione, perché noi ti seguiamo, ti amiamo, lo sai, te lo diciamo ogni volta. Anche in questo caso ti cali dentro una realtà che io ho visto vedendo il film, e anche con un po' di ansia, devo dire. Cioè, il film comunque ti fa crescere dentro un'atmosfera da thriller per certi versi, anche con un pizzico di ansia, cioè temi sempre per loro e anche un po' per te stesso. Però lo dico in modo ovviamente bello, è un ingaggio molto bello che il film ti produce. Paolo, tu come ne sei uscito da questa esperienza?
2: Ma innanzitutto molto contento da queste parole, non tanto quelle che riguardano me, ma proprio quello che ti ha tirato fuori il film. E io esco da questa esperienza come qualcosa di molto molto faticoso, ma allo stesso tempo liberatorio, perché è stata un'operazione freschissima, pulita, con pochissimi soldi, veramente garibaldina, ma di grande cuore, per cui c'è stato un momento che, intonando a Dio Lugano Bella, anche se voi come estrazione può essere uno di destra molto estroverso, molto strano questo Fumagalli, ma quella botta lì che poteva ricordare il padre mi ha portato, esatto, indietro, anche alle con l'Elfo, anche a un certo modo di fare teatro e tutto quanto. Insomma, è stata una zona franca di grandissimo divertimento e fatica. Bellissimo.
0: Paolo, prima di salutarti, perché sei al, sì, telefono, sei in aeroporto, però e poi continuiamo a parlare naturalmente con Simone Catania, con il regista di Brianza. Certo. Ci dici due parole sui duetti con Fausto Russo Alesi? Sembra veramente di vedere due campioni che si passano la palla, insomma, com'è andata?
2: È andata che... ma io lo posso dire, Simone, a un certo punto gli ho detto: Simone, dai,
3: vai,
2: prendi Fausto, cazzo, prendi Fausto, che io ho diversi spettacoli che ho fatto insieme a Fausto, sono molto amico di Fausto, e anche a ragion veduta del fatto che appunto il film è molto in economia, se arrivavano due sconosciuti prima di ingranare ci mettevano 7 settimane, invece noi da prima stavamo già in intesa, e per cui abbiamo avuto anche una certa libertà, grazie a Simone, e di palleggiare, come stai dicendo tu, e di renderci la pariglia ogni volta.
0: E ci siete riusciti alla grande. Paolo, noi ti ringraziamo di
2: questa
0: apparizione.
2: Sì, perché qua sta cominciando il pianista in aeroporto, diventerà difficile poi. Cioè...
0: una cosa proprio rubata al volo, ma ci tenevamo. Grazie. Buon viaggio.
2: Sì, certo,
0: e noi
2: certo,
0: continuiamo,
2: ragazzi,
0: con Simone dopo aver ascoltato una clip di Brianza.
4: Scusi, cosa sta facendo?
5: Ho bisogno del tuo aiuto.
4: Se posso, mi dica.
5: Sei credente, Giorgio?
4: Sì.
5: Sto parlando di una fede superiore, una giustizia più grande, più importante di quella dei tribunali. Una giustizia in grado di ribaltare tutte le cose brutte per noi, in tutte le cose belle per noi.
4: Non capisco.
5: Avrei sentito parlare del crollo del petrolio.
4: Sì, certo. Sono state le compagnie petrolifere, se ne vogliono approfittare e scaricare tutte le loro responsabilità sulla povera.
5: Quel Fumagalli non si fa inculare da nessuno.
4: Sinceramente non capisco
5: inculare, sì, presente, sì, inculare.
4: Certamente,
5: inculare,
4: ho capito, inculare. Ma come parla?
5: Va bene, va bene. La banca non è più un posto sicuro per me. Quei bastardi potrebbero prelevare tutti i miei risparmi da un momento all'altro.
4: I bastardi, io cosa c'entro?
5: Se io faccio sparire i miei soldi dalla banca, non li pago più, rientro del mio credito e li faccio ragionare come cazzo dico io, e per far questo io ho bisogno di un posto sicuro dove lasciare i miei contanti prima di portarli in Svizzera, e quel posto sicuro è il tuo armadietto blindato.
1: Ecco, l'abbiamo citato prima, i duetti tra Paolo Piero Bon e Fausto Russo Alesi, adesso ne abbiamo avuto anche radiofonicamente e rende perfettamente un assaggio, un momento, un esempio. Questa clip è tratta dal film Brianza di Simone Catania, di cui stiamo parlando qui in diretta all'Auditorium, Auditorium Parco della Musica a Roma per la Festa di Roma. Primo giorno, il film passa domani in concorso. Al 335 56 34 296, potete mandarci i messaggi che tra l'altro sono già arrivati. Ci scrivono: un abbraccio fortissimo a Fausto e complimenti grandissimi a Piero, due attori formidabili, scrive Luciano di Quigliano. Poi Renato ci dice buonasera a tutti e ci segnala che quella canzone che abbiamo mandato si può trovare anche su YouTube.
0: È su YouTube, assolutamente. Vedetevela perché è una roba pazzesca.
1: Esatto. E Scilla si dice commosso ogni volta che la ascolta. È contento di aver lasciato Roma e sentire queste sonorità, è vero, Efisio, che vengono dal nord.
6: Posso fare una domanda
1: al
6: dottor Catania? Allora, avere due attori così affiatati tra di loro, da un punto di vista registico può essere meraviglioso, perché uno ha pochissime indicazioni, però spesso a volte le intese portano a delle cose che sono forse diverse da quelle che il regista intendeva fare. È successa questa cosa?
3: Allora, io devo dire che in realtà è un cast che ho scelto fortemente. Ho fatto un cast, praticamente ho visto tantissimi attori, ho fatto un cast a tantissime persone, eccetera. E l'ho scelto proprio perché in realtà quello che cercavo era l'intesa. Anche perché poi questo è un film che si regge soprattutto sulla loro relazione, no? Quindi sulle, appunto, come ho detto prima, cioè è un ping pong tra i due. Quindi io cercavo due fuoriclasse. Due fuoriclasse che potessero darmi qualcosa, quindi non cercavo il nome, non cercavo praticamente, cercavo qualcuno che veramente potesse interpretare i ruoli, e io i ruoli li ho scelti in base a quello che sono poi i personaggi reali nella realtà. Cioè, quindi il fatto di aver scelto loro due e il lavoro che abbiamo fatto insieme è stato un lavoro in concerto, nel senso che non c'è stato mai qualcosa che è andato fuori. Loro proponevano delle cose, io le accoglievo, perché io sono stato dall'inizio, ho sempre detto a loro: io voglio che voi non dovete soltanto interpretare, dovete essere quella cosa lì, no? Cioè dovete essere il vostro personaggio. E quella cosa lì è venuta fuori, è stata restituita anche in maniera anche di più, perché ci siamo molto divertiti. E poi l'altra cosa, appunto, è quando si fanno i film indipendenti, perché questo ci tengo a dirlo, è un film indipendente, e oggigiorno non è facile fare un film indipendente. E è chiaro che oggi come oggi, se vuoi fare un film indipendente, o lo fai per divertirti, e devi divertirti veramente, oppure lo fai perché semplicemente perché sei disperato. Queste sono le due cose. No, quindi è chiaro praticamente che noi abbiamo scelto la prima soluzione, cioè vogliamo divertirci, quindi non abbiamo nessuno che ci dice cosa dobbiamo fare, non abbiamo una distribuzione, non abbiamo praticamente nessuno che ci dice esattamente cosa vuole il mercato, quindi divertiamoci. E noi ci siamo divertiti, e ci siamo divertiti veramente fino in fondo.
1: E questa libertà si respira. Si vede guardando il film, nelle decisioni, nelle scelte, in tanti elementi. Cioè, voglio sottolineare questo passaggio perché, come sappiamo, non sempre è così. Ecco, e quindi la differenza poi noi la percepiamo. Volevo chiederti, Simone Catania, qualcosa su perché il film poi ha un aspetto, cioè una regia, un'estetica molto precisa, molto ricercata. Devo dire che, benché sia un film indipendente, e come dice Pier Bon, fatto con sì. pochi soldi, però sinceramente questa
0: sì,
1: cosa
0: è vero, non sembra
1: proprio, non si vede per niente proprio, sì. No, non poco per niente, anzi sembra un film piuttosto ricco. Comunque non è tanto questo, la domanda è sul, cioè comunque possiamo considerarlo anche che questo film ha un'aspirazione di genere, come dire, e a quale genere guardiamo quando vediamo questo film?
3: Allora, questo è, io lo definisco una commedia nera, cioè ci siamo divertiti appunto perché abbiamo fatto una commedia comunque su un dramma realmente accaduto, che è stato reinterpretato ovviamente dalla mia visione, e quindi la visione anche di Paolo, di Fausto e di Marina, cioè no, di
1: Marina Rocco, non l'abbiamo Rocco, citato, bravissima.
3: Bravissima. Sì,
0: bravissima.
3: Sì. E quindi è chiaro praticamente che la ricerca è stata molto, no, nel cercare nel genere che già esiste, ma cercare di innovare anche un po' il genere, cioè quindi abbiamo dato anche molto di nostro. Quando dico libertà, io lo definisco quasi un film anarchico perché in realtà non segue una regola ben precisa, e quindi segue l'istinto, diciamo così, e quindi è un film, se vuoi, no, segue un po' il fato, no, di quello che potrebbe accadere, quindi quello che può divertire, e soprattutto praticamente ci siamo divertiti anche a cercare di pensare a un pubblico che effettivamente vede un film indipendente e non lo vede come un film che effettivamente, no, racconta qualcosa di tragico, comunque qualcosa che fa riflettere, eccetera eccetera. La riflessione c'è, esiste alla fine del film, credo che, no, voi che l'avete visto tutto quanto, comunque rimane quella cosa. Però nel mentre, in realtà, abbiamo fatto molta attenzione a cercare di divertire il pubblico. E questo è una cosa che comunque, no, che può appartenere appunto ai film indipendenti, perché effettivamente quando si è liberi e non si devono seguire per forza dei diktat o comunque delle regole, ci certo. si permette praticamente di fare. Certo, oggi è difficile sperimentare su questo punto, da questo punto di vista, però.
1: Chiaro. È arrivato un messaggio simpatico, lo leggo, Alberto. La Brianza è un luogo mitico dell'immaginario, una specie di Shangri-La lombarda. Io abito in provincia di Varese, quindi non in Brianza, ma un'amica milanese che quando viene a trovarmi mi chiede sempre: come va qui in Brianza? Ve la spassate? Mi sembra molto divertente. Inutile dire che qui non è Brianza. Comunque,
0: no, Varese
1: questo
0: non è Brianza. La Brianza è tra Como e Milano, no?
3: Assolutamente, giusto? sì, esatto.
0: Tra l'altro vorrei ricordare che c'è un famoso, no, esisteva un gruppo di Ultras, non mi ricordo più di quale delle due squadre, devo essere sincero, che si chiamava Brianza Alcolica, che è un'altra, insomma,
1: è un altro film.
0: Sì, è un altro film. Io la riflessione di cui parlava poco fa Simone la vorrei un po' riprendere, è un po', ci vorrei provare a scavare dentro per un paio di minuti. Per questo è anche un film, secondo me il titolo Brianza è molto bello, tra l'altro. Il nostro amico o amica, non so.
1: Amica.
0: Ok,
1: la nostra, Carla.
0: Sì. La nostra amica dice una Shangri-La. Shangri-La è quel posto dove nessuno invecchia mai. La Brianza è anche altro. La Brianza è un è una terra di efficienza, di fabbrichette, come diciamo, sì, dalle nostre parti, no? Una terra in cui si lavora, in cui si guadagna. Il tuo film, secondo me, è anche, in chiave appunto di commedia nera, una riflessione su come funziona il capitalismo. E da nessuna parte, secondo me, dell'Italia il capitalismo funziona come in Brianza. E però nel tuo film il capitalismo si mangia i suoi capitalisti. Ecco, vorrei una tua riflessione, sono sicuro che ci hai pensato.
3: Sì, assolutamente sì, è quello che volevo raccontare in realtà, cioè, quindi io prendo come pretesto la Brianza per raccontare altro, per raccontare qualcosa che ci riguarda molto anche nell'epoca contemporanea in cui il capitalismo, diciamocelo, ha vinto, no? So che non siamo più praticamente negli anni 70, 80 in cui ancora c'era un divario, e quindi adesso praticamente siamo in un'epoca in cui effettivamente, no, viviamo nell'epoca capitalista a tutti gli effetti, che ha i suoi pro e contro, e qui io racconto sia i pro che i contro. Chiaramente è collocato, e il motivo per cui ho scelto questa storia di ispirazione reale che è accaduta nel 2009 è collocato in un momento specifico della nostra epoca, subito dopo la prima crisi economica del 2008, che è la grande recessione, che ha un'influenza su persone che in realtà abitano in Brianza, che stanno bene e che sono state abituate in qualche modo a vivere un certo tipo di vita.
0: Che dovrebbero essere i vincitori. Ecco.
3: Che dovrebbero essere esattamente vincitori, ma che improvvisamente si ritrovano che quando c'è una falla del capitalismo si ritrovano ad essere paradossalmente perdenti. Allora, e qui non si parla di perdenti, qui si parla praticamente di qualcos'altro, no? Si parla praticamente di un'attitudine, cioè di un modo, di un approccio alla vita, no? E quindi quello che io voglio raccontare, perché altro, l'approccio della vita che si ha in Brianza in realtà si ha anche altrove, ovviamente, ma che rispecchia in qualche modo quello che è il capitalismo oggi. Quindi è un senso altro, cioè un senso praticamente che si eleva e che non è più soltanto il racconto della Brianza, ma è un racconto di un mondo occidentale, quello con cui viviamo, e che e soprattutto c'è anche una colonna sonora, tra l'altro, che abbiamo investito anche molto anche nei testi, no? Dei testi abbiamo anche costruito, ci sono dei brani a tutti gli effetti, tra cui uno è Paradise, che uscirà domani, ovviamente, e, insieme in comitanza con la prima del film, che racconta proprio anche metaforicamente quello che guarda la Brianza. La Brianza guarda verso ovest, no? Io sono nato e cresciuto in Brianza e quindi ho assimilato anche molto questa cosa, cioè molto questo sguardo verso, no, quella, passatemi il termine, quell'adolescenza americana. No, dico l'adolescenza americana perché in realtà gli adolescenti sono un po', cioè gli americani sono un po' adolescenti, no? Cioè hanno questa voglia di scardinare un po' le regole e quindi di sentirsi un po' anche nel far west, no?
1: Sì, non a caso il film, direi, inizia con un gioco che cita chiaramente l'immaginario western.
0: Sì, c'è un poligono, possiamo dirlo,
3: sì,
0: credo.
3: Sì,
0: c'è un poligono con le sagome dei cowboy, degli indiani, esatto, e così via.
1: Esatto.
0: E si spara. E si non spara. Dimenticatevi che al centro del film c'è un'armeria.
3: Esatto.
0: E poi non
1: punto.
0: Diciamo altro, naturalmente.
1: Sì. Quando ci metti al centro un'armeria, qualcosa
0: prima o poi ste
1: cosa
0: armi, no?
1: Può determinare. Noi, Simone e Catania, ti ringraziamo.
0: Quando esce il film, Simone?
3: Guarda, io vorrei tanto dirtelo.
0: No,
3: praticamente, okay. No, siamo pronti ad uscire subito domani, ma non sarà così, ovviamente. Probabilmente in primavera prossima. Diciamo.
0: Addirittura, va bene. Allora
1: va
0: torni.
1: Bene.
3: Sì,
0: torni a Hollywood Party per parlarne.
1: Beh, tra l'altro il film, adesso noi siamo proprio pre-nascita.
6: No, diteglielo in un altro posto, non qui,
1: No,
6: cioè,
1: noi non siamo sempre.
6: No, non vorrei
0: parlarne.
1: Beh, tra l'altro il film, adesso noi siamo proprio pre-nascita.
6: No, diteglielo in un altro posto, non qui,
1: No, noi non siamo sempre.
6: No, non vorrei
0: viene all'auditorium e non trova nessuno.

0: poi scusa, che senso ha? Spiegami che senso ha. E una si sveglia così al mattino e decide di farsi il culo. Perché?
1: Per me. Perché mi sento meglio, perché ne ho voglia. Va bene? Poi non ti agitare che ho parlato con mio papà, mi dà lui i soldi.
0: No, non ci credo. Non ci crede, chiesi i soldi a tuo padre.
1: Ma sì, che
0: soldi...
1: problema c'è, Giorgio?
0: Ma che cazzo di figure mi fai fare? Dai, che cazzo di figure mi fai fare? Ma cosa devi pensare? Quella è calabrese, dai, che figure del cazzo.
1: Scusa,
0: non ti ho fatto mai mancare niente,
1: è
0: o no?
1: È una cosa mia questa, no?
0: Detto, non esagerare, non esagerare.
1: Ma è una cosa che riguarda me, ma avrò il diritto di chiedere i soldi a mio padre,
0: Beh, è quello che hai chiesto, l'hai sempre avuto,
1: ma
0: o
1: certo,
0: no?
1: Ma certo, ma cosa c'è?
2: Ma cosa c'è da urlare sempre
0: oh,
2: qua?
0: Oh, ma allora te vai a urlare uno, cazzo!
1: Giorgio!
0: Va bene,
1: ho paura se guidi così, basta!
0: Beh, scusa.

0: Bella.
1: Ti è piaciuta?
0: Molto.
1: Penelope Cruz.
0: Eh sì. Volver.
1: Volver, dentro il film Volver di Pedro Almodóvar, che è un film di qualche anno fa. Ma perché l'abbiamo ascoltata? Perché sia Penelope Cruz sia i fratelli Almodóvar, in quanto produttori, sono coinvolti in uno dei titoli che sono in lizza per essere un po' il film dell'anno, probabilmente, ovvero La Bola Negra. Ne abbiamo parlato anche da Cannes. Ci ritorniamo perché qui alla Festa di Roma c'è una sezione che si chiama Best of, Mulas. Perché secondo lei
2: il meglio di?
1: Il meglio
0: ah,
1: di.
0: Però,
1: il meglio
0: beh,
1: di.
0: È sempre sul pezzo.
2: Sto studiando.
1: Ma secondo lei perché tutte le sezioni di questa festa hanno dei nomi stranieri?
2: Ah, guardi, questo io lo ignoro, però credo che sia per cercare
1: per
2: di essere un pochino più interessanti, no?
1: Forse.
2: Per interessare
1: perché
2: di
1: no,
2: più.
0: Perché si chiama anche Rome Film Fest.
1: Sì, infatti.
2: Rome Film Fest.
0: C'è Freestyle, Progressive,
1: Grand Public.
0: Special Screenings, che sarebbe il fuori concorso.
2: A lei piacerebbe molto essere Special Screenings.
0: Moltissimo. È un po' il mio sogno.
1: Oggi arrivando qui ho notato che la zona del cibo, insomma, ci sono 4-5 stand dove si mangia qui davanti all'auditorium, si chiama
2: Food Paradise.
1: Foodopolis. Cioè la città, devo dire, mi sono sentito male.
0: Foodopolis
1: si offende qualcuno se lo dico.
0: No, è ovviamente una scelta ardita.
1: Queste cose arcane, sì, infatti. Okay.
0: Però tutto questo per dire che Best Of, che è una sezione che, come dice il termine stesso, raccoglie, porta qui a Roma, ed è una bella idea a mio avviso.
1: Lo è.
0: Perché non è la prima anno, ovviamente.
1: No, è da anni.
0: E dei film importanti che si sono visti
1: ad altri festival
0: e che non sono stati ancora distribuiti,
1: no.
0: Ovviamente.
1: E tra l'altro sono i film che vi possiamo di cuore consigliare. Se siete a Roma, se frequentate la festa e se trovate ancora biglietti, perché sinceramente non so la situazione dello sbigliettamento, La Bola Negra, Minotaur di Andrei Zviagintsev, El

0: che rido di Rodrigo Sorogoyen. Questi per esempio sono tre film che vengono dal Festival di Cannes, anche il film coreano Hope, che è uno dei film più folli della storia del cinema, proprio è un film di fantascienza in cui arrivano dallo spazio dei mostri terrificanti, vabbè,
1: non vedo l'ora di vederlo. No, questa cosa
0: è abbastanza divertente, abbastanza divertente. Poi dopo nella seconda metà succedono cose folli, veramente. Ecco, sono film che, se riuscite a vederli, sono belli. Ecco, volevamo partire proprio dalla Bolla Negra, nel quale Penelope Cruz non è la protagonista, però a un certo punto fa un numero di flamenco veramente travolgente. Mulas, i grandi attori ballano, cantano, recitano.
2: Non lo dica a me, non lo dica a me, io lo so.
0: Lei balla però.
2: Io ballo, canto.
0: Balla i balli sardi, no?
2: Sì,
0: quelli con i campanelli alle caviglie.
2: Non soltanto quelli, non mi prenda in giro.
0: No, che, no, faccio,
2: ci sono anche...
0: Lo faccio con grande affetto.
2: No, ma lo so. No. Lei è perdonato.
0: Lei. Comunque, ecco, per dire, Penelope Cruz è veramente, si sta veramente imponendo come un'interprete straordinaria.
2: Tra l'altro... vedo Fatherland di Paulikowski, che è anche protagonista di una masterclass, credo, all'interno
0: del Paulikowski
2: verrà
0: festival. Ma alcuni di questi registi verranno, tra l'altro, e non so se viene Penelope Cruz, sinceramente, ma comunque, insomma, saranno sicuramente...
2: No, ma se viene le telefona, non si preoccupi.
0: Ancora non mi ha telefonato, ma sa, Javier Bardem è geloso.
2: Sì, molto.
0: Javier Bardem è l'incredibile protagonista del film di Sorogoyen, tra l'altro, dove è bravissimo, mentre appunto Penelope Cruz è nella Bolla Negra. E la Bolla Negra, secondo me, è un film che agli Oscar ritroveremo, non solo come film straniero, il sospetto, come forse abbiamo già raccontato da Cannes. È un film diretto da due registi giovani che si chiamano Javier Ambrossi e Javier Calvo. In Spagna li chiamano Los Dos Javis, perché hanno lo stesso nome, e sono famosi perché sono dei conduttori e degli autori televisivi. E questo è il loro primo film, ma è un film imponente, fatto con grandi mezzi, appunto i fratelli Almodovar hanno prodotto insieme a Netflix. Il film uscirà in Italia, me lo sono segnato, il 14 gennaio dell'anno prossimo.
1: È un film atteso, di cui si parla.
0: Molto atteso.
1: E si è parlato.
0: È un film che è già uscito in Spagna, dove sta facendo incassi notevoli, uscirà scaglionato in vari paesi, e in tutti questi paesi ci sarà una finestra di 47 giorni in sala prima di andare su Netflix. Netflix ha concesso questa finestra, che momentaneamente è il record.
1: È lunghissima.
0: È la finestra più lunga che Netflix finora abbia mai concesso. Verrà battuto però, perché si sa già che Narnia, il nuovo film di Greta Gerwig, ne avrà 49.
1: Di due giorni.
0: Di due giorni. Battuto. Però Narnia è ovviamente un film su cui puntano molto, il nuovo film della regista di Barbie.
1: Però vale la pena vederlo in sala, mi sembra di capire. C'è la Bolla Negra.
0: È un film molto spettacolare, un film ambientato in parte negli anni 30. Ci sono tre livelli temporali: il 1931, 1937, la guerra civile, e poi l'oggi, un oggi di qualche anno fa, in cui il protagonista recupera un testo misterioso che si chiama La Bolla Negra, appunto, e che sarebbe un testo inedito di Federico García Lorca. Infatti gli altri livelli raccontano García Lorca, l'uccisione, la fucilazione di García Lorca. È anche un film che parla molto del percorso complicato che ha fatto l'essere omosessuale in Spagna dai tempi di García Lorca a oggi, insomma. Noi abbiamo preso un pezzetto de Los Dos Javis, dei due registi che parlano un programma spagnolo, condotto tra l'altro dalla nostra amica Lola Dueñas, che a Cannes è stata nostra ospite. Forse abbiamo il tempo di ascoltarlo. La Bolla Negra, i due registi.
3: Stavamo negoziando e mi dijeron, bueno, io digo, lo único che pido son dos cosas. Es uno, che esté en el cine por lo menos un mes y medio.
0: Allora, uno dei due registi dice, eravamo appunto nel corso delle trattative con Netflix e io gli ho detto, guarda, io vorrei solo due cose. Vorrei che questo film andasse al cinema almeno per un mese e che rispettassero il formato della pellicola, che è in 35 millimetri e ha un formato particolare, un interesse estetico e una cosa che secondo me ha un valore. E quelli di Netflix hanno detto, ah, solo questo vuoi, solo cose appunto artistiche, si sono messe a ridere, non chiedi dei soldi, non chiedi, no, io ho detto credo che Netflix sia utile per questo film, soprattutto negli Stati Uniti, però chiedo solo questa cosa, e loro mi hanno detto di stare molto tranquilli, che e al tempo stesso anche loro erano convinti che per il nostro film il cinema, il farlo uscire in sala con una campagna pubblicitaria molto importante, fosse una cosa utile, perché il cinema usa molto il grande schermo e il grande schermo è pieno di cose, e quindi dopo il successo al Festival di Cannes sono stati felici di concederci queste due cose che noi abbiamo richiesto.
4: Y ellos mostraron siempre un más que un interés. Sentíamos que les fascinaba la película de verdad, que les movía emocionalmente. Y eso es muy bonito. Y cuando hemos ido ahí a Estados Unidos a hablar con ellos, se les ve que aman la película y que hablarían horas de ella.
0: Sí, poi ha aggiunto, cuando abbiamo parlato con loro ci siamo resi conto che amavano la película, in spagnolo il film e la película, quanto noi. Sì, dichiarazioni anche un po' così accomodanti nei confronti di Netflix, però insomma
5: una cosa molto triste mi viene in mente, che se uno vuole fare un certo tipo di film produttivamente così impegnativo come La Bolla Negra senza Netflix, ho paura che questo momento
0: anche in Spagna si sono dovuti che posso dirlo, è un cinema più in salute del nostro. È un cinema molto...
1: I film che escono fuori dalla Spagna, insomma, sì, negli ultimi anni, sono titoli...
0: Anche con registi nuovi, come questi due ragazzi, come Rodrigo Sorogoyena, appunto così. Però anche in Spagna, per fare un film così costoso, perché quando lo vedrete vi renderete conto che è un film pieno di roba.
5: Tre periodi diversi dal punto di vista storico.
0: Ricostruzione, battaglie, perché la guerra civile è mostrata, quindi insomma... E si sono dovuti appunto appoggiare a Netflix.
1: Che come dire lascia spazio però anche
5: un mese di sala, lascia un mese di sala, sono stati generosi
1: assolutamente.
5: Eccola,
1: allora questa è la sigla di Hollywood Party. Quando arriva la sigla a quest'ora è praticamente
0: si tace,
1: l'auditorio si svuota, cioè non è che si svuota, è pieno, però in sala invece questo
5: sono tutti la sigla,
1: movimento
5: è l'ultimo avviso per entrare in sala. Esatto. Francesca Levi, Maddalena Agnisci, Alessandro Boschi, Erika Favaro, Maria Lucia Monticelli, Simone Catania, Javier Calco, Javier Ambrossi, no, poi tutti gli altri registi,
0: gli altri
5: salto,
0: magari nei prossimi giorni.
5: Emilio Parisi, Manuel Francisci, Luca San Paolo, ma tutto questo non sarebbe stato possibile senza Alberto Crespi e Dario Zonta.
0: Fisio Mulas e anche un certo Claudio De Pasquale.
5: Sì, che è sul red carpet da solo.
0: Lo stanno fotografando tutti. Sì.
1: Claudio Delembo solo.
5: Radio 3,
0: a domani con Hollywood Party.

0: Radio 3 Classica La Notte, a cura di Gabriella Ceracchi, con Alessandra Fiori e Antonello Libonati.
1: Classico notturno. Anonimi francesi del XIII secolo. Tre composizioni. Pange melus lacrimosum. Andos moi de me. Crux forma penitentiae. Sustinere. Alla clarté qui tout illumina et illuminare. Ensemble vocale e strumentale La Reverdie.

0: Di anonimi francesi del XIII secolo avete ascoltato tre composizioni. Ensemble vocale e strumentale La Reverdy.
1: Richard Strauss. Romanza in fa maggiore per violoncello e orchestra. Thomas Grossenbacher, violoncello. Tonhalle Orchester Zürich, diretta da David Zinmann.

0: Di Richard Strauss avete ascoltato Romanza in fa maggiore per violoncello e orchestra. Thomas Grossenbacher, violoncello. Tonhalle Orchester Zürich, diretta da David Zinman.
1: Franz Liszt, Tarantella da Supplement, Venezia e Napoli di Année de Pèlerinage, Deuxième Année, Italie. Susanna Bartal, pianoforte.

0: Di Franz Liszt abbiamo ascoltato Tarantella da Supplement Venezia e Napoli di Anne de Pellerinage, Dossier Manet, Italie. Susanna Bartal, pianoforte.
1: Arnold Schönberg, Friede auf Erden, per coro a cappella, opera 13. Coro Südfunk di Stoccarda, diretto da Rupert Huber.

0: di Arnold Schönberg avete ascoltato Friede auf Erden per coro a cappella, opera 13. Coro Südfunk di Stoccarda, diretto da Rupert Huber. Radio 3 Classica, a cura di Gabriella Ceracchi, con Alessandra Fiori e Antonello Libonati.
1: Girolamo Fantini, Saltarello detto del Nardi, Crispian, Steele Perkins e Stephen Covey, trombe, The Parley Instruments, direttore Peter Holman.

0: di Girolamo Fantini abbiamo ascoltato Saltarello detto del Nardi, Crispian Steele Perkins e Stephen Kevey trombe, The Parley Instruments, direttore Peter Holman.
1: Claude Debussy, due danze per arpa e orchestra d'archi, danza sacra, danza profana, arpista Vera Buddings, orchestra del Concertgebouw di Amsterdam diretta da Bernard Haitink.

0: di Claude Debussy avete ascoltato due danze per arpa e orchestra d'archi. Arpista Vera Buddings. Orchestra del Concertgebouw di Amsterdam diretta da Bernard Haitink.
1: Orazio Bassani. Vergine Bella, madrigale a 5 voci per strumenti. Concerto di viole Labirinto, diretto da Paolo Pandolfo.

Di Orazio Bassani avete ascoltato Vergine Bella, madrigale a 5 voci per strumenti. Concerto di viole Labirinto, diretto da Paolo Pandolfo. Giovanni Mossi, sonata in Mi maggiore per violino e basso continuo, opera 6, numero 5. Adagio cantabile, allegro moderato, sarabanda, giga, minuet. Gabriele Pro, violino. Ensemble Anima e Corpo. Maria Calvo, violoncello. Cristiano Gaudio, clavicembalo. Simone Vallerotonda, arciliuto. Prima registrazione mondiale.

Di Giovanni Mossi abbiamo ascoltato la sonata in Mi maggiore per violino e basso continuo, opera 6, numero 5. Gabriele Pro, violino. Ensemble Anima e Corpo. Maria Calvo, violoncello. Cristiano Gaudio, clavicembalo. Simone Vallerotonda, arciliuto. Prima registrazione mondiale.

Wolfgang Amadeus Mozart. Concerto numero 15 in Si maggiore per pianoforte e orchestra. K450. Allegro, andante, allegro. Cadenze di Mozart. Claire Wangchi, pianoforte. Mozarteum Orchester Salzburg. Howard Griffiths, direzione.

0: di Wolfgang Amadeus Mozart. Abbiamo ascoltato il concerto numero 15 in si maggiore per pianoforte e orchestra, K450, cadenze di Mozart. Claire Wangchi, pianoforte, Mozarteum Orchester Salzburg, Howard Griffiths, direzione.
1: Hector Berlioz, Les Nuits d'été, 6 melodie con piccola orchestra, opera 7, da Poème de Théophile Gautier. Villanelle, Les Spectres de la Rose, Sur les Lagunes, Lamento, Absence, Au Cimetière, Clair de Lune, L'île inconnue, Stéphane Degout, baritono, Orchestra Les Siècles, François Xavier Roth, direttore.

0: Di Hector Berlioz abbiamo ascoltato Les Nuits d'été, 6 melodie con piccola orchestra, opera 7, da Poème di Théophile Gautier. Stéphane Degout, baritono, orchestra Les Siècles, François Xavier Roth, direttore.
1: Sergei Prokofiev. Sinfonia numero 7 in do diesis minore, opera 131. Moderato, allegretto, allegro, andante espressivo, vivace, moderato, marcato. Berliner Philharmoniker, Seiichi Ozawa, direttore.

0: Di Sergei Prokofiev abbiamo ascoltato la Sinfonia numero 7 in Do diesis minore, opera 131. Berlina Philharmonica, Seiichi Ozawa, direttore.
1: Joseph Haydn, quartetto in Do maggiore per archi, opera 50, numero 2, Hoboken terzo, numero 45. Vivace, adagio cantabile, minuetto e trio. Finale, vivace assai. Quartetto d'archi de London Haydn, Catherine Manson e Michael Gurievich, violini, James Boyd, viola, Jonathan Manson, violoncello.

0: di Joseph Haydn avete ascoltato Quartetto in Do maggiore per archi, opera 50 numero 2, Hoboken terzo numero 45. Quartetto d'archi de London Haydn, Catherine Manson e Michael Gurievich violini, James Boyd viola, Jonathan Manson violoncello.
1: Dmitri Shostakovich, concerto numero 2 in fa maggiore per pianoforte e orchestra, opera 102. Allegro, andante, allegro. Simon Trpčevski, pianoforte. Janáček Filharmonic Ostrava, diretta da Christian Mechelaru.

0: de la Alps Hockey League mointe de la Copa del Mundo ski alpin. De cache de datar news, abajen kutl noticiar la ding, moi juntem proiei metungman cung la politica locala. Jori cum elicotteri til templa de ol cum sae provincial limite. De fate nio proena lege audanza di varc. Il guern provincial desporte dant na mozion til parlament che prevaiga dati surandelas competenzas alla provincia da mate ad esposizium i post da arsi por elicotteri. La lege audanza di varc è lince preudium punt che proibi jori til templa de terajungs sota sconanza che tomas sota les competenzas por l'ambient la provincia. Molto cascage Vagnol Belle Laure Fora vala dit il presidente della provincia Arno Kompatscher. Il punto che tratta la competenza per i post da terrage e alla fine a proe all'unanimità del consai provinciale. I romagnunt consai provinciale per un altro argomento. Alexia Grossinus reporta.
1: Il consigliere provinciale della SVP Sepp Nogler vuol toggiù l'obbligazione di registrazione del DNA per i chance per cash fin al presentante Zanni di legge del Consiglio provinciale. I patroni di chance che abbiano registrato il DNA di sitir da saggiate zrucchi soldi che appaiaite. Nogler fece conto una somma di 850.000 euro d'endute da appaia zrucchi. Il non avesse alcuna intenzione di mettere su un'altra cauta sui chance. La proposta di Nogler va sostenuta anche dall'assessore provinciale all'agricoltura Luis Walcher e dal consigliere Andreas Colli. L'obbligazione di registrare il DNA fa un'idea data pro dal consiglio provinciale da 7 anni, ma mi può essere patrono di chance fa un'idea di questa obbligazione. Da un anno, gli ora di calnia passata la proposta dell'assessore Walcher di una cauta su ogni chance.
0: Il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, CNEL, ha in ira Roma de fora il premio impatto, pest con calcalva in premier proiecti sostenibili. Dantari proiecti premia e l'ince ciò che annunziati titui il Südtirol Guest Pass. Martina Rier con i details.
2: Unian premiaia il CNEL proiecti che hanno fazion positiva sulla sostenibilità e la vita della comunanza locale. Fat per questa quinta edizione del concorso nazionale a 61 imprese, 40 organizzazioni volontariat e 6 amministrazioni pubbliche. La categoria delle amministrazioni pubbliche è l'unipremia il Südtirol Guest Pass, la provincia. Il pesce è motiva con l'apprigiamento per una scomancia diva che con l'aia mobilità sostenibile, turismo e qualità di vita, trajangite la mobilità pubblica e l'offerta turistica. Auzza ora è l'unità tra l'autore il finanziamento del sistema. L'anno 2025 è il tresel guest pass unitratito 20 milioni di euro che è unic investino la mobilità pubblica. L'onoranza è unita saurandata dal presidente del CNEL Renato Brunetta all'assessore provinciale per la mobilità Daniel Alfreider. Sono scialdi contenti che questo progetto venga a prigia a livello nazionale, nisci Alfreider, che non motivea a ginante su questa strada. Bele de Merz de Castan e il Südtirol Guest Pass uni premia della Commissione Europeica che è un progetto di mobilità europeica.
0: I romagnun un moment, chiamo a Roma por la sanità del Papa. Papa Leo XIV sung il trud la varigion do l'operazione ai fla via Blanche su dottors dis cal seramat de botta. La varigion va do plan e duciva l'urs e valga mia bugn. Dantire il Papa ni operet la clinica Gemelli de Roma. Al tieni tut fora un grup e i dottors alla scelsa vai cara se tratta d'un tumor. Cena che sarà la terapia nel nia chiamo ni la scelsa vai. Muala dod les informazions dang man e Leo XIV Gimbele Luvesse e espazire fora por ospedal e a ince beletini namassa. Il segretario generale del Parlamento europeo, Alessandro Chiocchetti, ha già fatto il pest più alt della provincia autonoma de Trent. Valentina Redolfi nos dice de più.
3: Le legua de San Venceslao e le appuntin la più alta onorificenza data fora dalla provincia autonoma de Trent. La consegna alla din Alessandro Chiocchetti la gevenuda consegneda della SPAC Building a Bruxelles dal presidente del Conseil Provincial de Trent, Claudio Soini. Alessandro Chiocchetti le venu cernù perché che senta din Trentin, la din che la una delle incerie amministrative più importanti sdaite dall'istituzione dell'Unione Europea, che è la del segretario generale del Parlamento Europeo. La consegna è stata in una visita della delegazione di Politics Trentins del Belgio per visitare appunto la mostra delle fotografie dedicate al Cide De Gasperi. Il presidente Soini la spiega che le venue Cernucchio Chetti desche premia numero 46 per ricordare il 1946, anno dell'accordanza de De Gasperi.

0: Pre Gruber, de che la che stan ben festesai 80 anni. Chiocchetti da Mansia la sottrissa che senza la figura di De Gasperi non fosse niente la provincia autonoma di adesso. La dit che l'autonomia è il frutto delle decisioni tutte con coraggio in lotta e che fosse senester tor al di danché. Il segretario del Parlamento la spiega che il Parlamento europeo ha l'aite di sé in scenari politici del partito. La spiega la riforma per potenziare l'inceria legislativa e il controllo sulla Commissione europea. E la ragiona anche dell'intelligenza artificiale e dell'importanza di partiti politici tradizionali. Chiocchetti la critica al sistema lite italiano per la litazione europea, la dit che il penalizia la rappresentanza locale e la continuità di l'urieres di eurodeputaci.
1: Ignun zanya bagid la cordanza nuia che nuda so scritta d'antar polizia de state e organisms de la provincia de Trent. L'obiettivo è calda aumente la sicurezza.
0: L'Ispettorato delle Scuole della Provincia d'Estat e TSM, Trentino School of Management, ha sottoscritto una convenzione strategica per smaurare la sicurezza a Samont e migliorare la competenza del personale della Provincia Autonoma de Trent. L'accordanza mira a qualificare i dipendenti provinciali e gli enti colleghi che lavorano te contesti da Mont Senestres, tra il barato de conoscenze e l'esperienza sul CHAMP, se vel maner fora una maur cultura della prevenzione e della percacenza TIS. Soccorso. L'accordanza l'è venuta sottoscritta da Francesco Barone, presidente di TSM, e da Stefano Valeri, direttore del Centro Addestramento Alpino della Polizia d'Estate de Moena. La collaborazione la muda l'esperienza operativa della Polizia te percorso di formazione strutturale e permanente. I corsi pervedui dalla Convenzione e Reverda 5 aree principali. Progressione al veis di ruves con tecniche di movimento e ambienti di ruves o gacei, tanti stacchi d'inverno, soccorso i portoes con tecniche. Che de ski alpine gestione della sicurezza di compresores da ski, prum soccorso con abilitazioni della dovra di defibrillatores DAE per il personale non sanitario. L'uriere senaut con la formazione per incerie e supervisores che i dovra sistemi di access e posizionamenti con la FUNS. Aggiornamenti specifici con de autre attività des liedes alla competenze alpines del Center de Moena.
1: I passung zegna d'altras nuiles d'attualità.
2: La provincia fece conto con una diminuzione di milioni di euro nel prossimo anno del tome di mezzo la cuta sull'auto. Alla do del presidente della provincia, Arno Kompacher, ne messa questa cuta ni ogni più pagata per 100.000 auti e circa 30.000 motors. Cash portas paran smendrimante di 15 milioni di euro di entradas. Por impo, ores la provincia mette la pratica questa mosura, scritto il presidente della provincia, Arno Kompacher, la risposta all'interrogazione della Consiglio Provinciale, Andreas Leiter-Reber. La somma che nisa manche, nis spo, compensata dalla Stadt.
3: I davanti sta Südtirol, jet la mesaria del 20% plus hautschkettel Trentin, casal dauna an rescida del IMPS, i daci unic calculation la base del prodotto interno lordo mesan pro capite. Dann rischida mostrance su, chi contraccia temp determinai e gic su del 15% di ultimi 4 anni, contraccia laura temp indetermina e all'incontra gic zurück del 7%. Gita su jens la cumpaida di contraccia laur part-time.
1: Da in che kines d'ottobre in ant po duc kike al dart da manedo online la retuda por le skertes da gicung i ski Dolomiti Superski comprade sitet les sajungs passades, il site in che dangmis de bele suracharie.
0: La promozione la eleda una questione legale in accordanza con l'antitrust, che la perveita puntin stanziamento di 30 milioni di euro da perdere il consorzio di impianti portamonti su Ski Dolomites per se sparaniere la sanzione amministrativa. A caso della grande domanda sul sito in che da domani l'esa soracciarea. I consumatori speldo maner rembors o rebas per i ski pas compreite della sajons 2022-23, 23-24, 24-25. La metumana puntin già in che da domani e la gira in ant finché anche non sarà più soldi a disposizione. I consumadores che per aer accesso alla promozione e per cener anter due modalità di risarcimento, aer en rembors del 20% di soldi spenui o aer na cedola del 30% della spesa a Buda, ietre segni per comprare items kipas che stanti comprensories. Per fer domana demo chi che han skippas per en sol comprensorie certa de val da 1 a 31 dis. I comprensories le ampez, plan de corone, saltabadia, gerdena, mondesous, fasa charesa, lusia, san pellegrin, reba marmoleda, tre cime, fiem oberegen, san martin rolle, kitschberg, jochtal bressanone e ciuita. Non è possibile domanare rebas o rembors per chi che ha skippas sazonei tesseres dolomiti su peschi, skippas de questa sazon 2025-26 o altra categoria desche tessere fidelity o biliec de band. Se per domanare tras internet, geve gir do la istruzione sul sito sviluppata dolomiti su peschi, le d'oblianza en zon ter na proa che se ha comprate skippas i tre segni o la documentazione che certifiche il possesso de skippas.
3: Il non è fuori di più di Sud Tirol che affitta via quattro immagini per un tempo corto tra la piattaforma web di Airbnb. Da agosto non è registrato più del 20% in confronto con l'agosto dell'anno passato, che è stato in regia dell'Associazione Nazionale di Hotelieres Federalberghi. Più avviso è l'unico computato d'agosto 9.350 in serata su Airbnb per affittare quattro immagini del raion della provincia di Bolzano. Computato è l'unico profilo di Josh che Piet Alberg il 9 me 74 e che vuol dire che da in serata su Airbnb il professionista che Piet Alberg per conto di altri patroni di Casa de France dove è il perché l'organizzazione specializzata del settore che si mette dentro da una aperta vanno si genera concorrenza di confronto la struttura del bier commerciale dall'altra aperta riesce domande da viarte su questions in ci sitios che cala la disponibilità del bier per chi sta dutlan da aperta l'organizzazione provinciale di hotelieres HGV vanno il bel d'ampezzinca da manda controi più sciorfs su i quartiersi la maggiore squadra affittata per tempo scurci.
1: Nascida era danda l'autonomia e alle istituzioni importanti a livello economico, ma anche a livello di coesione sociale. Dodan Nandes comincia a dire alla cooperativa di fascia Metuagi una gran festa puzza per suo compleanno di 130 anni.
0: L'era i vinde fire del 1896 che anche a Saint-Jean sia la prima cooperativa te fascia in stadi a Pozza le venu fat festa coi soci per confermer el fon le am sociale economic con la comunanza, sentione il presidente Norbert Bernard.
4: 130 anni di Fassa Coop sul territorio e non so val, penso che possono essere stolti di far parte di questa bella comunità. Nasui è un periodo mingo il griefo, la che non era si storì ruara alla fine della giornata. Noi abbiamo una gran responsabilità di portare in ant chi svalora che ha pia via con tre i preves che ha fondato Fassa Coop insieme agli altri soci.
0: La cooperativa di Saint-Jean è nasciuta de fat l'andò la cooperazione trentina. Il presidente della provincia Maurizio Fugatti in stadia Pozza la sottrissa desche la Fassa Coop è nasciuta dante l'istituzione dell'autonomia e dante della veres. Chiest vuol dire che la tessiesse di valore sa la base dell'autogoverno del territorio per il territorio.
4: I attaccati portare avanti i valori che Fassa Coop ha sempre avuto, ma che cognonge metterete per le generazioni del davenir.
0: La celebrazione le se scomenzate senza sabato sera con un spettacolo di teatro di buon temponi da vedere a mo di chi sdi su YouTube e le sesite sinante in domenica con la messa de fileda della bandes e di groppes de folklore e i discorsi dell'autoritedes. Le vignozza fora in cei numeres della cooperativa che anche la d'ombra passa a 2000 soci, la gestes 5 cooperative sul territorio, un eurospin e la gran senta Saint-Jean. Il 2025 si assera su con belle che 38 milioni di euro di guadagni di mercanzia venuta e 400 mila euro di utol, la 130 dipendenti fish e la rua su a 180 tessagion. Dell'ultimo anno l'ha fatto fora 3 milioni di euro ante rebas ai soci contributi per il volontariato e per comprare prodotti dal post. La comunanza della Val e il Davenir le al center di obiettivi del Consiglio, Norbert Bernard.
4: Il nostro intento sul territorio è che si sta a fare le robe insieme, di tenere ad un, di fare miesche podon per il bene dei soci, ma soprattutto di impiantare a chi che venirà, quindi ai giovani della nostra generazione. Il bel è l'importanza di stare insieme, di fare le robe insieme, di fare le robe per gli altri e di lurare per il bene comune di tutta la nostra valle.
0: Così da Norbert Bernard, presidente della cooperativa di Saint-Jean.
1: Io sono plata e non alle nuove dal mondo del sport, e mi manca il hockey e la Alps Hockey League.
5: Tla Alps Hockey League je tram dois quadras ladinas in šnurtem panjeda sung dlača. L hockey klub Gardaina žugejan časa kontra i Viptal Broncos. Ntanke l Gardaina ansada par l primjeda te kšta sažong vančuna partida doj temps reguleres na tibutla aj Broncos in kina monnat nija. La škuadra je mofort laur de resolver vel kvestion burokratika kung si žuga daures, velung je tuma ora par žongs de sanita. Purum posa špirtun tl pranivas in Jouk combattu al manco chalang de revers a la sajon passeda u la calan conteda si forstatas ricas de goi. La partida scomancia da mesa la nuof. Il cortina l'incontra mossa slaudai ora da chosa cu l'Asiago. Asiago cama tu mangrat bang il campionat, ntanca iam pezzangs ad ossies partitas da vaniame trai ponch.
1: La Federazione Italiana del Sport da d'Invern Fisia nominile l'atleta e atletic che facerà para per le gare de Daurida de casta Sajun de Copa del Mon a Sölden.
3: Undes sarà l'atleta Sazzurres al start del slalom gigante ai 24 d'ottobre sul glacier de Rettenbach, tanto che casta Sanciana Trocker, campionessa del Mont Juniores, ni alle prone sarà Federica Brignone e Sofia Goggia, ma il facerà in opera Marta Bassino, come su saute tutta la sajon passeda da Savai Fatmel. Praiai che gareggerà a Sölden ai 25 d'ottobre il set atleta azzurri al start. Alex Finazzar, Giovanni Borsotti, Filippo Della Vite, Giovanni Franzoni, Luca De Alibrandini, Simon Talacci e Tobias Kaschlunger. Chi disse che la squadra azzurra di ai a salone d'antor Sölden e Pitztal, dank l'ailes azzurra salone d'antor Sölden e Schnals.
1: E Chiara Mazzel, Emanuel Peratoner de Boriada ince con René De Silvestro e da tri campions paralimpics dell'Italia a ciafena medaglia de merit sportif a Roma.
0: I tre atleti ladini si è venuti celebri ante i protagonisti della cerimonia di collari d'oro al merit sportif stata in lunedì 6 di ottobre al centro di preparazione olimpica Giulio Onesti a Roma. Che spremie il gevendata ai campions che ha dato lustra alla teglia e ince ai campions paralimpics che si avadagna medais risultati denunzec l'inverno passa a Milan Cortina 2026. All'evento era il ministro del sport Andrea Abodi, il presidente del CONI Luciano Buonfiglio e il presidente del Comitato Italiano Paralimpic Mario Giugno De Sanctis. Di premier Paralimpics l'era Chiara Mazzel e sia vida Nicola Cotti Cottini, Emanuel Peratoner dalla Ion, René De Silvestro con Leames Ampezzegn, Giacomo Bertaglioni da Ciavalese con sia vida Andrea Ravelli e Jacopo Lucchini. L'era enci atleti Olympics della desvaliva disciplines Andrea Wütter, Marion Oberhofer, Simon Kainzwalder e Emanuel Rieder, Federica Brignone, Lisa Vittozzi e Simone De Romedis.
1: In un abbaie di Liang Sterk che è d'antar arpizzaduse soccurs damunt, d'andavaldis sa abinei volontars del stazions del soccurs damunt del raiun tutite dall'aiuta alpina Ciampedel, essendo un'e por una gara d'arpizzada sportiva.
0: La palestra della Rampineda Sportiva Adel a Ciampedel in sabato 10 ottobre le venue indrezzata a Gareseda Anter Volontadives, Ducchi del Soccorso da Mont, l'indrezz dell'estate della stazione del Soccorso da Mont Autofassa del Val de Fassa Climbing. Tutto il tornoio le dedicagino come la figura storica del Soccorso da Mont de Fassa e teduta la Valeres Ladines. Sention Mario Prino da Ciampedel, rampinador e soccorridor, e ne spiega tutto.
6: L'estate molto bella, l'estate il secondo appuntamento. E il primo appuntamento è l'era verde de Mop, che non sa nella che gira a finire una verde Mo alle quattro valle ladines, d'intorno al Sela. E invece, dopo do giorno regione a Sore, hanno detto perché no, visto che Gino era proprio stato il fondatore dell'aiuto alpin, perché no averselo magari a tutte le stazioni dell'aiuto alpin.
0: Per essere la prima edizione, l'estate è una buona partecipazione.
6: Si sta presentando le stazioni di Tires e di Sciusi in più, e adesso le donne che dovranno replicare e di fare una bella roba. E a GP Serben fosse bello averlo proprio a tutta l'Italia e fare proprio ciò che è mingo di più grande, in modo che da portare a mo più specificata la memoria di Gino Comelli.
0: Con questo noi ven confermare Encel Leams e per dire automatic anter chi che va a Crepes e chi che da po' va a fare Encel so corridor. A Ciampedel l'enafosina de talent per la rampinella sportiva, Prinot conferma e Leam con l'aiuto alpin.
6: Che scuola è una roba molto bella, e avendo questa struttura che ho aperta a Duce, a Duce Beach della Val e Nodemo, e noi abbiamo una bella convenzione con il Soccorso Zamont, Alta Fascia, e Center Fascia e Moena, aperta a Duce Soccorritori, in modo che potesse venire qui a si accedere a gratis, anche i vel. E che schiossa vedo che le muglie dei giugni specie che gli ultimi due anni io a fare le selezioni per venire a far perdere il Soccorso a Monte
0: che le amel ven conferma e anche da Stefan Stufle serdicatore, atleta, insegnante e componente del Soccorso.
7: Questa valeda sladina è proprio un gran proprio di un legame tra Caicva Crap e il Soccorso e che è anche bello anche la Gredina è proprio un rumore di giovani che ha proprio la uoia di noi della nostra gruppa di Soccorso de PAI Calia Bel.
0: Sull'argomento un domani fuori in ciun di atletica che ha aperto la gara sedenza di Martin De Iori da Gardena.
8: Così forse è bello, ma ad un, diciamo, la comunità che ha una passione, noi siamo tutti già a club, noi facciamo tutti già un soccorso, che siamo qui in un contesto dove un po' cambia idee, può fare qualcosa di bello e con vivere la nostra passione alla grande.
0: Vigne squadra Sebina già da domani la gara sede se venute spartite anter Eles, under 50 e over 50. I migliori di chi sotto i 50 è stato Gregory Fosco da Fassa, il e Martin De Iori, Irwes son la via top e demo Fosco però il giammettù de manco. Della Eles avven Giorgia Felicetti da Ciampedel, la Sention.
9: Una giornata veramente bella, le due yen che aspettano in Dodanef questa giornata e Nia è stata una bellissima giornata, Duccia Dumma e anche una bella gara seda. Siamo molto contenti e stolci di chi che nostra valeda, di Nef la Pelneder con nostra bella struttura da Rampineda e anche che molto esente le altre valede se sei venuto qui per passare una bella giornata a Duccia insieme.
0: E di atleti sono le 50 anni, il miglior è stato il 14 Stefan Stufleser.
7: Il bel steadum ebben dentro la squadra di soccorso della mia e della Ladina, ma lì di tutto l'aiuto alpino, di tutto il diciamo, di tutta la gruppa, e che c'è il bel. E anche c'è un ricordo di Nogino.
0: Della garesera della squadra al quarto posto, la squadra da Sous, al terzo che è la da Gardena, secondo la squadra da Fassa e per un posto per la squadra da Tires. Sention Hanna Raffainer a Pontin da Tires.
10: Ich glaube, wir sind eigentlich ganz überrascht, dass wir jetzt Erste geworden sein und wir haben das so ein bisschen als Spaß eigentlich umgesehen, mal mitzutieren und ja, dann sind die anderen halt alle Erste gekommen und wir zum Schluss und ja, sind wir Erste geworden.
0: A ricordare Gino Comelli invece sia Femmina Rosalba che ha aperto la premiazione.
11: Ma sapevo molto bene partecipare perché si ricorda di Gino che l'ha fatto una vita per l'aiuto alpino e per il soccorso. Sono proprio contenta.
0: Cosita Rosalba Comelli.
1: Le informazioni e manifestazioni di educazione sessuale di Mittags e Mittungs non varano in Schnitzler Biblioteca Tresel Gruber a Santa Cristina. Per genitori che hanno mai indritto la scolina e la scuola, vanno il PT in laboratorio con la referente Christa Planck. Al d'ora da mesa le sotte da Sara Cina Mesa les dies.
5: La Lia del Teatro da Selva invia alla rappresentazione del pezzo dal titolo Dinner für Spinner, una commedia di Francis Weber, cianceda la rosnida tudosha da Peter Gilbert e Ursula Lin. La regia è di Igor Demetz. Pranaccia in particolare s'ancontra d'ogni sorta di personaggi stravaganti, il gratan bel sozzaura o la calafin ne sa più di gonni da di chi che tolpra il cul chi. Il teatro va portando la chiesa della cultura da Selva, ma in venerdì ai 16, mercoledì ai 21 e sada ai 24 d'ottobre, fuori da mese la nuova da sera, in domenica ai 8 d'ottobre della 5 domsti. Certo, stangora è da già detto l'ufficio della Lia del Turismo da Selva, numero di telefono 0471 stanzit stand 00.
12: Il bait della Eves de Ronc, l'Amazon di Fassin, vil der vita neva al veie manufat de Fassa. L'inaudazione la saran vender 6 di ottobre dalle scatter domesdì del Museo Ladin. Il l'urier de restaure del bait della Eves, le Feni, il manufat con la faceda de scandole e decorazioni cromatiche tradizionelles, dove interrà l'enema della neva sezione del Museo Ladin alla Verta, a Pontin il vidor della Eves. La scommessa di Van Asdan l'Urier de collaborazione ante l'Amazon di Fassegn, la Fondazione Edmund Mack, l'Associazione de Arlevadores de Eves de Fasse de Fiem, il Servise OPOP della provincia de Trent e la Sorintendenza per i Bens Culturei. La scontreda avrà un momento di confronto dei laboratori avertes alla comunanza ai Arleva Eves e a Passionè, pisedes per regoer storie, testimonianze e idee che servirà a programmare le scomenzative del davenir e a valorizzare che snif ben comune. Con che progetto fa sapere in dirla sia su un argomento fondamentale per l'ecosistema a livello mondiale? Lugasuti pre in longia la senta dell'istituto del Museo Ladin de Fassa, il vidor della Eve sarà un percorso didattico e botanico adotta ence de senses locales e coltivazioni tradizionali. Tolan indossò una pratica storica fondamentale per l'economia rurale della Val e la fasando inter un laboratorio multidisciplinare vif.
5: Il comune di Santa Cristina le corda cogliete in aura attiv il servizio DigiPoint. Il vangdant tra l'autor pita assistenza de band per materagi servizio digitei coco spit, la carta d'identità elettronica, pago pa e mai civis. Il servizio vampita la biblioteca Tresl Gruber a Santa Cristina uniscondo miercoldi. La prossima data sia ai 21 d'ottobre, ai 4 de novembre e ai 12 de novembre, for da mesa la nuov da domani king la dode stamsti. Lieta bujong se la scenu tessu, sung la plata Digital Now de la provincia, per telefon damsti al numero 0471 stand nuov 20 32. Per giappè assistenza per la prenotazione online di l'incemesung giit l'uffizio del turismo de Santa Cristina in Tanio Rars de Giaurida.
1: N'informazione per duci appassionati, vinca sta fin l'edem a vagnel indometio agi il simposium Top Wine, so insomma, sas purdu.
0: Herua che stan a sia 26esima edizione e la seguita essere un successo le la degustazione de vins all'auta simposio Top Wine 2050 su Sas Pordoi. La vena indrezzeda che stan in sabato 17 di ottobre sarà a cevenes de produzione de vins dal Trentin Sittirol, Irpignat, la Campania, Toscana e Francia. L'evento da Velcan il Tolitense una esperienza masterclass in vender ai 6 di ottobre dalla 2 del mesdì e sommelier Ladin Roberto Anesi il farà conoscere il consorzio di tutela di vins dell'Irpigna. Il biglietto costa 85 euro per il simposio e 60 per la masterclass. Le ite doi viaggi scuola forena 2 e la prenotazione la è di obblianza sul sito Val di Fassa Lift.
1: E in lunasche vagni matelmante mareo l'edema della sanità. La prima sera è dedicata alle stammes e a cicche ares feix con nos. Sono il programma Il Namaz a Torona con il dottor Alberto De Giorgis, esperto di psichiatria e psicoterapeuta Balzang, Dorotea Passler, una persona che è stata attoccata e che è accompagnata da sanitara, spo Günther Pleichner, presidente della Lia Ariadne e Thomas Karleker, surastante della Lia Lichtung. La moderazione di Diego Clara e l'appuntamento per il lunedì dalle 8 da sera del salf della Casa Raiffeisen a Alplan. L'edema della sanità va spoinante il mertes con un referat di Sofia Verdick del salf della manifestazione Sarina o la caranung va della sanità che matman con la contentazza e le sligrazze da vignide. Il mercoledì ai 21 ottobre non va a spod la sicurezza online di hacking, social media e intelligenza artificiale del salf della manifestazione a la pli de mareo e la giubia 22 d'ottobre il spol mobbing til center col reconnasce col capi e co reagi e cash a al plan de mareo. E la sonciamo al Savaina Sopoltura.
5: Li è morta a Santa Cristina atleta de 95 anni Emma Musner vai du a rungaldir. Il van vedlan gnuot dalla ot de liege de Santa Cristina. La sepultura è domang venerdì da mese la trai domsdì vor de liege de Santa Cristina.
1: E al mangio c'è una odlada le previsioni del tempo, una pressione alta determina i attrezzi, c'è molto tempo e porta però a condizioni stabili. I meteorologi prevegano di sorelle con un valgun bancio di niore in domani. Le temperature da in domani, donna domani fresca con valori d'antar 2 e 7 de gra, mostra il termometro per il desso e valori d'antar 15 e 18 de gra di paese della Ladinia. Ince per la fin l'edma il valga mia de buones noiles. Dal notiziare Kajdut, Aaron Schrott, ma de na magna compagnie pro la tecnica, pro il microfon, ves saluda Jasmin Ferdig, cum laudanza d'un bel domisde.
13: Es ist 14 Uhr. Mehr Wissen mit Reise Tirol. Hier sind die Nachrichten mit Elisabeth Pachteli.
14: Durch den Einsturz einer Decke werden in Lana mehrere Personen verletzt. Die Staatsanwaltschaft Bozen hat Ermittlungen zur Zerschlagung eines Schmugglerrings geleitet. Das Wetter, Sonne und Schleierwolken bei 19 bis 22 Grad. Auf der Baustelle eines Betriebsgebäudes in Lana ist eine Decke eingestürzt. Nach ersten Informationen wurden im Gewerbegebiet mindestens 5 Personen verletzt. 2 von ihnen sind schwer verletzt, aber nicht in Lebensgefahr. Sie wurden in die Krankenhäuser Meran und Bozen gebracht. Zu dem Einsturz der frisch gegossenen Decke kam es kurz vor Mittag. Mehrere Notärzte waren am Unglücksort. 2 Hubschrauber und mehrere Rettungswagen des Weißen Kreuzes standen im Einsatz. Die Freiwillige Feuerwehr Lana rückte an, die Carabinieri ermitteln. In Südtirol sollen Freizeitflüge mit Hubschraubern verboten werden. Der Landtag genehmigte einen entsprechenden Begehrensantrag der Grünen. Die Landesregierung soll nun durch einen Antrag im Parlament die Zuständigkeit für die Ausweisung von Hubschrauberlandeplätzen einfordern. An einem Gesetz, das Flüge in geschützten Zonen verbietet, arbeite man bereits, erklärte Landeshauptmann Arno Kompatscher. Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Bozen haben zur Zerschlagung eines Schmugglerrings geführt. Die Carabinieri von Trient stellten 400.000 Dosen Anabolika und Betäubungsmittel sicher. Sie waren in Verpackungen versteckt, die wie Spielzeug, Kosmetik oder Haushaltsprodukte aussahen. Der geschätzte Verkaufswert liegt bei mehr als 30 Millionen Euro. Signa-Gründer Rene Benko hat am Vormittag das Innsbrucker Gefängnis verlassen. Er wechselte in den elektronisch überwachten Hausarrest. Gestern hatte das Landesgericht Innsbruck den Antrag auf Fußfessel genehmigt. Benkos Verteidiger hatte diesen Antrag unter anderem damit begründet, dass sich sein Mandant so besser auf anstehende Verfahren vorbereiten könne. Im Schwarzen Meer ist erneut ein Feuer auf einem Handelsschiff ausgebrochen. Bei dem Zwischenfall vor der Küste Rumäniens konnten 4 Seeleute gerettet werden. 8 werden noch vermisst. Eine Lösch- und Rettungsaktion sei im Gang, teilte die lokale Schifffahrtsbehörde mit. Die Besatzungen anderer Schiffe in der Nähe berichteten von einem Drohnenangriff auf das in Brand gesetzte Schiff. Der Hoteliers- und Gastwirteverband sieht im Anstieg der Kurzzeitvermietung in Südtirol eine zunehmende Professionalisierung dieses Gewerbes. Hinter vielen Airbnb-Inseraten würden professionelle Vermieter stecken, die Unterkünfte von unterschiedlichen Eigentümern verwalten, sagte HGV-Direktor Raphael Mooswalder zu Rai Südtirol. Dem italienischen Hotelierverband Federalberghi zufolge stieg die Kurzzeitvermietung in Südtirol im August im Jahresvergleich um 20% an. Der Skiverbund Dolomiti Superski hat mit der teilweisen Erstattung von Kosten für Skipässe begonnen. Seit heute kann ein entsprechender Antrag online eingereicht werden. Wegen des großen Ansturms ist das Portal überlastet. Zu dieser Aktion verpflichtete sich der Skiverbund nach Ermittlungen der Wettbewerbsbehörde. Diese hatte dem Verbund Preisabsprachen vorgeworfen. Betroffen waren Pässe für einzelne Skigebiete, Saisonpässe waren nicht betroffen. Weitere Informationen dazu finden Sie unter rheinnews.bz.it. Das Wetter. Am Nachmittag geht es mit einer Mischung aus etwas Sonne und einigen dichteren Schleierwolken weiter. Die Temperaturen steigen auf Höchstwerte von 19 bis 22 Grad. Morgen Freitag scheint verbreitet die Sonne. Am Himmel zeigen sich nur ein paar hohe Wolkenfelder. Von Rai Südtirol hörten Sie Nachrichten.
15: Guten Nachmittag wünscht Manuel Scutellaro aus der Landesverkehrsmeldezentrale. Auf der Brenner Autobahn kommt es wegen Bauarbeiten und der aktuellen Verkehrsregelung auf der Lueckbrücke zu Kolonnenverkehr und Lkw-Stau, und zwar in Richtung Norden zwischen Bozen Süd und Klausen sowie zwischen Sterzing und dem Brenner und in Richtung Süden abschnittsweise zwischen Sterzing und Bozen Nord. Ausweichen geht zwar über die Brenner Staatsstraße, haben Sie aber auch dort Geduld und fahren Sie vorsichtig. Gute Fahrt!

0: In Kürze ist es 19 Uhr. Auf Frei Südtirol geht es nun weiter mit Sendungen in ladinischer Sprache. Das Programm in deutscher Sprache wird um 19.30 Uhr wieder aufgenommen, mit letzten Nachrichten. Auf Wiederhören.
1: Alle Lässerte das Sera.
2: Rai Ladinia. Notiziar.
1: La Rai Ladinia di Cicanci, una buona sera e una buona edizione per il nostro notiziar serial. Il Consiglio provinciale dice di no al Eli Turism, in cui ha approvato la proposta di limitare i giorni turistici, di più ne dice Alexia Grossi.
3: La Unità ha votato all'unanimità con 234 consiglieri scaduti da sci. La proposta portata dal Consiglio provinciale dai Varci. Bella Dangmang, dal vestro una proposta di legge al DOR, laureata ora da una gruppa della Armatura su apposta. La limitazione di giorni turistici al fin di smendere la fuori supermonta bandi cittadini mancia la natura. La spudas advente legge mocca Chauton, rata al presidente della provincia Arno Compaccio. Tleriel che la limitazione non irà né a valai per le li soccorsi e per i troppi servizi che faccia lì danque con il gioler. Do anni che la provincia non ha potuto smuovere, già che ti manciava la competenza per mantenere all'eliturismo, senza mudare la situazione. Tre, la riforma del statuto d'autonomia, che ti dà alla provincia la competenza sull'ambiente, e il mezzo per me i troppi giolri che mai una persona me per plagiare.
1: Il Consiglio provinciale ha anche messo in mano una discussione paradossale. La Consiglio dell'SVP si è inoltre apportata la proposta di togliere l'obbligo di registrazione del DNA dai Chans. L'obbligo è anche messo in sedanza se tain su una proposta di Arnold Schuller dal medesimo partito. Una parte dei proprietari dei Chans ha fatto la registrazione di scoscrittante. A chi i dessi soldi non retus, la somma è di 850 mila euro. Trecce nell'andere non ha fatto la provincia ne rovas non ha dato con controlli e multe. In più è la questione dei tre chance di turisti, che è la provincia, sempre che la proposta di togliere la norma. E la decisione che farà bicato storico viene messa sotto la sconanza unione eventuale da niente più tutta della giunta provinciale, ma dai beni culturali, che è standard internazionale, in cui l'assessor Filippa ha motivato la sua proposta, che non è approvata. Proprietari di Frabicac ha dato una decisione Laurella Trontadis da contestare la decisione, che va in direzione alla giunta provinciale. La decisione dei beni culturali non era in direzione alla Dore Achamar annullata, ma è casi di eccezione. E dan cung nant a schiadus le dert che le Dolomiti Superski i retina pert dal prisch de cer schipas compris de sajuns passades. Le dert da ce fitzruc na pert al prisch dal schipas a quiqua compri te un dai dodes rajuns da Dolomiti Superski in schipas por un rajun singul la validite da un a tronten dist le sajuns 2022-23, 23-24 i 24-25. An po ce fere tu direte montar le 20% te cican a spenu o en dire ce fingre basta al 30% dal prisch pa iesha compra in do un schipas. Dal schipas per le raiung entier e per la sajung entiera e le datres categorie stecertes ne vengel retu nia. La domanda è da fa online di Aketan Schlefisch e le sit web dal Dolomiti Superski der pegert la gestione delle domande. De giunte agli documenti de pagamenti della carta e la proa che è proprietario del schipas. Le consorzi dal Dolomiti Superski mette a disposizione 30 milioni di euro per nia ce fin strauf dall'antitrust, l'autorità per la concorrenza. Questa ha fatto ingrescire sulla venuta de schipas da pert dal Dolomiti Superski. In Nier è un'audita al Liceo Artistico di Pozzo la mostra dedicata alle Dolomites, la geologia della Mare Evea, di più da Margherita De Tomas.
4: Una mostra scientifica della Fondazione Dolomites UNESCO, del percorso espositivo ven contà la geologia della Crepes Dolomitanes, una mostra didattica che vel fare un viaggio del tempo e che lei do a Roderte in Nefraions riconosciui patrimonio UNESCO. Audion Mara Nemella, direttora della Fondazione Dolomites UNESCO, al microfono di Valentina Redolfi.
5: Il valore non è la mostra, ma è il progetto didattico che è stato fatto con la scuola, con i professori e con chi sbeccia che è stato eccezionale. Te che progetto, chi sbeccia in edeida a capire e quindi i saver alla comunanza per far capire che questa mostra non è demo un post bel, un post per fare una fotografia, ma è un post o là che la storia della terra la ha lasciata una gran testimonianza e donc è giusto anche che la comunanza l'al sappia, l'al posse a presier e donca te la presier la gedaghe ence valor e la nedeide a stravarder che st'ambient che il merita d'esser a presia.
1: en che mare ne mela. In curce mo les previsions dal temp. Dole ci impert curin que elan doman puc tanio con valcia dute doman ile passage de niso tis all'altia pur le di. Les temperatures pli basse stai paish la radigna sarà d'anter 2-7 degrees, les pli alte d'anter 15-18 degrees. Por el notiziare che os dut, ter bello l'anchi si stis con nos, t'lovra zengenant con i programs culturai.
2: RAI Radio Ladin. Fac, avenimanc, entra unides. Approfondiment.
6: Angures mine che el ne bastas ni a na vita entira pur fa dut ci cala fat. En che benus a cash program cultural io son Sara Frenner en schnut ves contunze la storia d'un personage che te sua vita lungia prescia più che un secul a Portegiu da Facotan e fin a mai da Cefena Lerc de un museum. E va iun de Luis Trenker. Dic conascas personage por una o l'altra rajung e runti de Lerc in schnut recordan sua persona e su merici. Cas fajungze con Paulina Moroder, la direttore del Museum Gradaina, che sta giù bel da cotan de any con cas personage Luis Trenker studiant il detail sua vita scialdi complessa. Benvenuta Paulina.
7: Buonasera e benvenuto al Museum Gradaina.
6: Ich komme schon con cash personaggio giunto sua vita mo ci nei parlare giun por car che lui strenker e rove il museo Gardaina o la xung sein cash moment
7: und lass di che io me ich con cha o da musu anche ma de giù con la figura de lui strenker da via che la i erpa i motons a pita la pagina artistica al museo coxipera o va bello promotu in vita al presidente dant per Robert Moroder e una parte unita del 90, perché nel 2000 morto, il 91, la prima parte di oggi e la seconda parte, la regione artistica, che ha avuto un'odissea, è ruota del 2003, il Museo di Gradaina, un po' di che è unita per la salveda. E mi ha tutto posto, correda, e da lì è l'angonifato che sta mostra, per la mostra, la misura che è a disposizione dedicata all'or cinematografic di anni 30, 40 e poi all'aperto di anni 60 che anche il ruolo d'oggi al pubblico tres il medium da televisione.
6: Qual è il lavoro del museo per ricordare il personaggio Luis Trenker? Non sono questa mostra permanente, ma ci è il padut doia su clavur?
7: Coc for che anche il museo Saurantol per singolo importante o dat cascajo la persona di una persona Luis Trenker che ha vivuto da un secolo, complessa da sua personalità, anche di loro. È un gran impegno da suo. Io penso bene che da 20 anni il museo porta pro a ricordare la figura e la fa conoscere anche una generazione più giovane, la misura che per noi è possibile. Samba che merita una gran mostra con una riflessione sotto per aspetti di Francia, verda si biografia e che sarà possibile un museo nuovo. L'or che il museo fece al momento, che ha perto questa persona, fuori non è mai esponato, cioè lì in 260 oggetti, che ha fatto film, requisiti di film, placati, premi, cameras, ma dando il dubbio anche con la perda archivistica, tutti i manoscritti, la convegge, la correzione, tutta la posta, la corrispondenza commerciale, la posta di fans, lettere personali, copie di diari, e tutto questo, li raggiungono 20.000 plate, tutto questo è unito inventarizzato con un sistema professionale, con la collaborazione dell'archivio provinciale, inventarizzato e catalogizzato. In sci che chi fece una riuscita sulla biografia, su un fatto sincero, ha a disposizione di poter credere, e sa, e per cacciare da binecolo o manco. Cacci è un lavoro d'assistenza che il museo fece, da tra gli studenti d'università, gli professori, che scrive da nuovo la biografia. Fece di genere riuscite, relazioni particolari di genere magari Trenk e Pierpaolo Pasolini in Cina e che c'è una aperta. L'altra aperta è sempre tre la mostra van la cordeda, la figura de Louis Trenca, i tres accions que van ser fetes, li cochon dit que una persona viu un segle, ha fet per dos vieres, dos, tres nacionalitats, transformacions de la societat, i el trop història de conté, i perquè els llengues maestres, ensenyantes, ensenyants de la Rola Mesana, auta que se nutza de trai per unica i tratar un temps específic.
6: I digués, per dempi, l'impressió in ce que s'escuta sosa en de ce que han xafa dut el museu Gardaina por sora Louis Trenker fa junts na piccia raida, jo la direttoria, e c'è un ce calet les vedrines, ce calet xoc esponats. Paulina, la prima vedrina che lo ci smostra, pa?
7: Also, Claude Longe ha ons un de si cufri, con plan de etichettes, che da savei taut anche can clip fu una via d'America per il prim film da Falloane son. Interessant hier kisch premi Claudia Tage im Pittelski d'argent Claudia Tage che fa un bon de jikuski bel del 2014 per la gargede di studenti a Dischbruck pa uns sta prima samen tutta la una ranza sibe kalskjungi dat di anni 80 mancher kisch pecht di filmes und die primes Claudia Tage chin kan ching bel pral film festival a Trent i kaja già ta pona del 62. Interessant il trägerbuch che de Aljata croc meina crep i clo posson liegere don la ita anche la valutazion sc tia nidzats drat positives cancel manova su i gest e questa è una bella foto da jaun so album in 20 anni con si compagni Hans Pescosta und im jaur compagni sc però tuma la prima viera sta jaun prona la rai da rons belvia il mont di filmes clons mal che ciao sei da ja crep besoch che di jan con la broches de vier vangung angins das masaria das ach pc i prei plakat di films plus importants no verlorene son per il kaiser von kalifornien und il prim smel prim film western che io nicht fac dall'europa ora und la corona de plumes Jacques Lonifal la via prein abajo il vendant anche und di capi de sta gruppa etnica che je requisit che je restai de sta arpe jon truppi per mangit per du chi s'interessa de tecnica a un vagon vedli apparat tecnics coc dit tut l'archiv je pour trupp Niero zurück, als ich die Stadtrupp anien kann tauchtet bei Studage in der Austria. Ma klo uns apparat di anni 30-40, che stai una filmkamera, la scuola allora, biei je stai lums tituloa, kim sostra c'è su, all'autra besomma dra ungen tel apparat da illumine de plu kilos, i por uns via pra la meisa, la bu a bulsan kankel fajor da taie proi films kankel fajor kis films documentaires o so ravier gram plakat im schatten der Dolomiten oder portalian barriera settentrione con Pier Paolo Pasolini da l'altra pert je la television che la je propi del cinquant nur fulacke scomancia sta storias che conta per mutons e mutans. Ci che roamo tlar pejong e si chapel che è un attributo che l'identifica, che è Borsalino, che lo compra a München, si gioca, lo vedo anche con la Sparagnova, già che la Iesal di Conceda, e siamo anche le aperte personali, le vetrine, le pipe, libri, che io non ho orato di più, o genedes, per auziora o la ciclo, si segretera, lo vedo una foto con Eila, Charlotte Picht, che la forma una persona che l'accompagna passa 30 anni, che ha forbato a machine e manuscript, il forma nel computer. Una versione nuova, un sogno di aiuto nuovo, e non so dont l'archiv anche, si nota sulla perci, che è interessante, lo vedo un po' che tanto che elle ha anche laurea per scrivere, si cosa. Da oziora poi si vidola, già che elle da student, sono la vidula e si loma ti ova Claude dat pea cocle cort insegna cocle già sacce e tui de uluc per fine per 120 anni si lui strenca fa diventare una marca e ha anche venduto in un qualche marca lo ischi con il nome la su e anche per bozze e troppo altro also che per giovane perd de un di primi spavestri che sa ha venduto figura per marketing
6: dar interessante e da con te da archiv ric combine 260 oggetti che conta le documenti dut e archivie catalogise in una maniera che poni in fat in rescida spursura chi oggetti spursura sta persona lui strenker ci un spabel dan man ci il panasci for de casta sin rescida sin immaginai da trai forse in sta gran interesse pur studentes studentsch che fesch sua tesa de laurea in fora uns bel val dang mang na piccia publicazione che nasce da tres castas in rescides.
7: L'ultima publicazione che ogni da ora è quella dell'Università di Heidelberg, che da ora una serie di che non filmconcepte e l'ol numero 103 del 24 e ogni ora sono Louis Trenker. E lo è più autore che a Laura in Vanguni da chi studenti un nicci in due anni da l'autore a Crido e a pona con si professore portaita a spec nuoves. Interessante fava anche che fa un nida per italiana poi un nicci a fina rescida su Bassani con Bassani a Trenker Laura Dollaviera e Pasolini per laureare un po' c'è stata questa collaborazione particolare in un maggior contesto. Noi ci siamo fuori anche il van Chris Dor, che già tiene dopo i documenti che abbiamo tutti via l'archivio e sa che è interesse poi anche questa nuova pubblicazione a disposizione, perché l'archivio non è stato chiuso. Il museo già sta fuori no, anche pubblicazioni storiche, sono nuovi documenti da persone che vuole di giù che vanno su e vanno integrare.
6: D'alpinista a tour, a regisseur, a conta storie, a lavoramento e sua carriera può sviluppare di vini versi in Schalins Urufa. Alle conosce l'unce l'er e alla ince un grum de conoscenze ince a livello di giuma politic dar importantes pur chi che san mai su tamps. Co apam tu mang, lui strenker da ni conosce, no? Se l'immaginun che l'orte giai, una persona d'un piccia valada, roie fora til mon, a ci moda pa.
7: Intanto fava a Bolzano, molto avevamo si studio d'architettura con Clemens Holzmeister, ho l'occasione di accompagnare con Menacrap un team di Berlino su Tlsela. E c'è un'autore di Berlino, Sonia Fidafi, la scena, e il fosauta Ita lo sostituì. E lo nasce questa relazione con Funk, e poi, perché previa che sono bel nel tempo del fascismo e hai preso la licenza a Bolzano, Holzmeister fuori a Vienna e Trenker va a Berlino. Laura può confondere per i primi film senza son, der Heilige Berg, Berg des Schicksals, e comincia poi un stesso a fare anche la regia. E da lì comincia un po' la carriera come regista, scrive anche, tu l'hai anche fuori, professionista, buona gente, dentro la camera. Fino a su, ti è il primo film, un gran film, forse der verlorene Sohn, la Clavia d'America, Lieder Kaiser von Kalifornien, siamo in una mesa alla dittatura. Dittatura, studiasi italiana, forse il film di Condottieri, e fino al 40, forse non è più. Laura e Laura, e che c'è questa perte a di d'ancora che invece anche problematica, a già che lui va a trasferire, sapendo ciò che succede in Deutschland, il manoscritto deve passare la censura della Commissione sotto Goebbels e Hitler. E als lascia it eben questa relazione con Gerarx, che manca si produttore da Dante, che fa giudire, fa bel emigrare a Los Angeles, e la Saban ha avuto l'occasione anche di poter agire e fare film di loro. Ma alle pone resta, gli ha lavorato questa condizione, e che si lascia instrumentalizzare o porta anche pronto questo contesto di sostenere anche l'ideologia e la propaganda.
6: Un personaggio complesso, Louis Trenker, calpong di il mon artistic attif e incentravaiet cal politic una relazione interessante a Louis Trenker inch con sua uma giungit un pu la persona, l'intimità di questo personaggio?
7: Il bandito da cui mi raccontava anche un di Moutons, il dottor Florian Trenke, non è Moutons, è tutto morto, ma lui raccontava di questa relazione che era lui, che diceva, fuori anche lui non si perde, ora con sua oma. Io personalmente non ho mai conosciuto lui Trenke. Sua oma, Anna Carlina, fuori molto di Mera Ferdinand, l'Accademia, mi sono visto nella damat da Schneid e da Courage, a Jacques, e la ho sostenuto. Si mut Luis agia studia a dispro. Jacques Claude, sa l'Accademia, per Joy Pulstrom, il fa ingegnere, si sa Gianga Bu, che fa sa stat Claude, gitt calastreda, no? La Loma lo belilo, sostenì questa relazione al mantenì, anche quando la Loma vivava a Bulzang, alla fin, anche dolla vira, fa la babbana anche beldante, e la stagiot la villa, e ti curova la villa che Trenke sova compra a Bulzang. Il nome mio è che oma ha optato, perché è un'altra storia che non ha mai fatto, il fatto che la massa di Eugenie sa di sicuro che non ci sono. Questa relazione è restata dopo la vita e noi abbiamo anche due portrait di Anna Carolina, Carolina Demetz e il padre di Luis Trenke, che è Jacob Trenke.
6: Nella relazione stranta con sua oma, una relazione che non ha mai ceduto da esistere con sua valada, con sua esterla ding, con ortigiai, ci relazione alpa mantenuti anni, con sua da casa, potessi dire.
7: Un po' senza altro dico che la mantenuti liam con Gardaina e con i crepes, già che i crepes hanno cominciato da arpizza d'or e i crepes dopo diventai il tema. Nie mit dessi Films, ma anche de la storia scla dopo conta. Dol 45, il stat con Leo Krepatz e anche Leo Delago dell'Accademia e troppo d'altri, prei fondatori dell'Unione della Dings de Gardaina, che pon dia, Jacques Lossons, la casa della Dings. Però è zurück alla relazione che Luis Trenke aveva, che al senza altro mantenì proprio con i meina crep angeclo. Con i 14. Il comune d'Ortigiai ha avuto una rete, da già l'anello d'or e dopo anche la cittadinanza d'un'or. Gardaina ha poi preso la lia del turismo, il comune ha anche fatto una gran festa, gran clabui, 90 anni. L'unia fuori in osso a Ortigiai, c'è anche già a Bulzang, o anche a Bulzang in München, c'è anche la casa di Sipera che fa clò. E gli fa bene giù la situazione, o da 6-14, gli c'è un posto che aveva, o la che sapeva che giva e che la gente poteva s'incontrare. Una persona che mi ha contato le storie, che aveva da San Stima per lui Trenke, è stata Bera Hans Beratona del Mondschein, che aveva molto sulla marcia, lui Trenke, negli anni 80.
6: Traverso lui Trenke è stato tanto e brillante, potessi dire, della sua carriera, che può passare di e traverso maius, se non si alza fuori.
7: Un dei film senza altro più bei, anche per me personalmente, ma anche per i critici del film, Der verlorene Sohn. Interessant è che da più punti o duda che il film ha con la scena sclata o su con camera con duda che mi sta su a New York, che il Central Park è ora per la strada di New York, tanto da depressione, vel che la scena è autentica. I crepes fava parei di proiezione del film, di contenuti anche ideologici. Clo a New York, vedi la situazione, gli anni 30, la grande depressione, la mancanza di lavoro, e anche il coccatore ha questa espressione che tolpea il spettatore che ti c'è. Questa scena ha anche influenzato il cinema neorealistico italiano. C'è questa camera che paia via dalla pizza del Saslong e va giù per la Montsauce, il Cilier, e va giù per la strada di New York, questa scena che ha fatto storia. Perché Der verlorene Sohn, che dopo anche la versione inglese, è stata anche portata via dall'America, da uno dei primi produttori che aveva emigrato, che è Paul Kohner. Interessante, è stata anche la sua versione del film The Funk, che fa bell'unione a Mossan Saturn, Kampf und Matterhorn, che allora pone da ora con il titolo Der Berg ruft, il 37 anche tra due film si vanno tre anche in quei condi e sono voluto c'è l'ecce del lesir poi io mi fanno i libesfilm aus dem Egerdin e loie belles la scena scocchi fronea a naif pleine cui schidant lauta che gli forma fascinante un altro film che ha avuto successo il primo che ha avuto successo in America e che è stato giù a Broadway che gli è stata la versione inglese del Song si esperienza della primavera che l'ha fatto Berg in Flammen anche se lo ha avuto la fora avuto in no contestualizzazione a livello giuridico con funk e con altri.
6: E da di forse che momento il che da sacotando anni in ca il i darci di films di Louis Trenker ruvat la man pubblica, no pa?
7: Sì, da alcuni anni alla provincia di Bolzan, compra giù da Hans-Jürgen Panitz, che aveva fino a mo la cura di film di paese studios, compra giù chi darci di questi film e con l'archivio Trenker e l'arpeggione artistica che è il Museo di Gardena, pondi si arpeggione, si documentazione della provincia di Sud Tirol.
6: Pur sluggia questa cioccolata con Paulina Moroda, direttore del Museo di Gardena, come vale della vita privata di Louis Trenker? Quando non c'è niente scritto, ti vieni libero, quando sa ciò di che alle c'è gente da danda e che la conta. Louis Trenker, quando lei è un po' smutto, sa un po' vale, di vale, autentico, della sua vita più intima.
7: Louis Trenker fa una figura per il gossip, il, la zeit, il troppo da liege che non stimne a nia. Io se una storia che mi racconta a mia pera e mi sembra una grande tipica per Louis Trenker, che è un 20 anni per una folle dirigente della musica, artigia, e mi sembra fare un concerto su un piazza. E Louis Trenker fa me fosse comparì con una bella giovane e il fa ne ha un nit, no? E poi mi neine, Bera Christel, che suonava un strumento e poi mi fa alla fine mi sono domandato e tanto giù finché ella a Saurantaut, e a Saurantaut il posto, il Trenker, il fiel dirigente, poi mi neine dann lauter Stahl dirigente, il Trenker mi fa un nit, e in gang fa il bambino in Orwa, e il fa me fa in Schiller. Un maladat, ma la lova mi fa questa simpatia e ci trenca a ben forza poi da se tre anche la gente con cocchio con toa e fa calvier son multitalent. Sono troppo storie interessanti e dalle buone pensi gurscute su l'archivio del Radio Ladin, già che la punga conta storie del radio che è anche accessibile all'archivio provinciale.
6: E chi lo forse ponce mogin più a in rescido più il menu che sta da questa persona Louis Trenker darbel giulang a Paulina Moroder la direttore del Museo Gardaina che sa da in propri conte de vinisort per sua cash personage pur intanto schlugum sie e digi bung laurinant
7: de gra
6: e no stamps spezia i ricordi in schökel radio la dinge in do dal di domang mo perché che a plajai anche la televisione la dina chamo valde vespite da 5 minuti dangel sot es poi instals die schwei no na trail con les noelles de e dalles 2050 vi se spete il programma da cultura io di una buona visione io son Sara Frenner di cedutes chamo la bella Sara e tosh son misonas da rai la dinia.

0: hörten die Sendung Freier Fall auf Reisetirol. Weiter geht es bis in den Morgen mit dem Programm von RAI Radio 3. Morgen ab 6 Uhr begrüßen wir Sie wieder mit Kurznachrichten und dem Frühstücksradio.
1: Ugo Benelli, grandi interpreti, allora giovani, che in qualche modo vennero lanciati nel panorama internazionale.
2: Ho capito, ma quindi ecco, già con questo... un'attenzione all'opera italiana in particolare, andando a caccia di questi repertori rari, o lo sguardo era anche rivolto all'opera europea, insomma, più in generale?
1: Diciamo che l'opera italiana era la sua più grande passione.
2: Ecco.
1: Wexford in tutti questi anni, nei suoi 75 anni, perché quest'anno noi celebriamo il 75esimo anniversario, ha guardato all'Europa, ha guardato all'America, quindi si è molto allargato il panorama di ricerca sull'opera rara. In questo senso gli 8 direttori artistici che ci sono stati in questi 75 anni, io sono l'ottavo direttore artistico, hanno in qualche modo ricercato nell'est europeo, in tutta Europa, nel nord Europa, autori di opere che sono rimaste desuete, nello stesso tempo rimangono dei capolavori e sono stati in grado, o siamo stati in grado, di riportarli alla vita in qualche modo.
2: Ecco, ma
1: naturalmente
2: quindi...
1: quest'anno, scusa.
2: Sì, no, mi chiedevo perché in qualche modo già negli anni 50 non si pensò ad una stagione, almeno il concetto di stagione forse un po' più italiano, ma anche inglese, insomma, no? E quindi a un ambito, diciamo, che va oltre la stagione, ma si pensò già subito a un festival e dunque a poche opere concentrate in un periodo relativamente breve.
1: Beh, perché questo, come dicevamo all'inizio della nostra chiacchierata, è un piccolo paese, una città piccolissima. E come in Aix-en-Provence, adesso non voglio fare grandi paragoni, ma persino Spoleto, sono nelle piccole città che i festival vivono.
2: Certo.
1: E vivono una vita che gli è data anche dal supporto della città stessa. Noi abbiamo, e questo ne vado molto fiera, noi abbiamo più di 500 volontari che ruotano attorno al festival. Sono le persone di questa città che sono talmente orgogliose del loro festival che ricoprono una serie di attività che per noi sarebbe impossibile ricoprire come festival, sia economicamente ma proprio forze di lavoro, il front house, le persone a prendere a Dublino gli artisti, le persone che le vediamo nella green room che offrono tè, caffè, biscotti. Ecco, l'amore di questa città per un festival come questo è il festival stesso.
2: Ho capito, ho capito. E mi scusi, approfitto di lei anche per qualche informazione, visto che l'abbiamo a tiro di telefono e abbiamo la fortuna di parlare con lei. Ma ad esempio, dal punto di vista proprio, diciamo, istituzionale, anche finanziario, amministrativo, le risorse del festival da dove provengono? Dal pubblico, dal privato, da un mix?
1: Da un mix. Noi abbiamo un terzo del nostro budget annuale che viene dall'Art Council, cioè dal governo, un terzo che viene dal box office e un terzo che viene dalle sponsorizzazioni private, pubbliche, ma comunque sponsorizzazioni private, diciamo.
2: Ho capito.
1: Quindi di questi tre terzi noi facciamo tesoro e cerchiamo di creare un festival al più alto artistico, perché poi per un festival come questo il fondamento è la qualità.
2: Certo.
1: Il fatto che persone vengano da tutto il mondo, noi non possiamo permetterci grandi nomi altisonanti, ma possiamo permetterci di trovare nuove stelle. E questo è diciamo il fine, l'obiettivo che Wexford ha sempre avuto. Qui sono nati grandi nomi. Qui sono passati da Juan Diego Flores, la Daniela Barcellona, Angela Mead, Giorgi Manoscilli, tutte queste grandi, ora grandi stelle, sono passati nei loro 20 anni a Wexford e tornano volentieri perché forse un pezzo del loro cuore è ancora qui. E
2: Ho capito. Oh,
1: questo è quello che
2: nonostante,
1: noi possiamo fare.
2: certo, nonostante Wexford sia appunto al centro del nulla, ma riuscite ad attirare solo pubblico irlandese che viene anche da fuori città o addirittura a volte pubblico che può venire dalla Gran Bretagna o da altri paesi europei, un pubblico insomma strettamente nazionale oppure anche c'è qualcuno che viene
1: No,
2: da lontano?
1: no, no, vengono da lontano, questo è un festival internazionale nel vero senso della parola. Abbiamo una metà, un 50% del pubblico che viene dall'Irlanda, l'altro 50% viene da più di 32 paesi,
2: Ecco.
1: perché abbiamo ovviamente l'Inghilterra, Germania, l'America, tante persone vengono dall'America. Tantissime persone dall'Inghilterra, poi chiaramente l'Inghilterra ha un fil rouge con l'Irlanda, molti diciamo, dei proprietari inglesi hanno proprietà, mi scusi
2: Sì.
1: la ripetizione, ma hanno proprietà qui a Wexford dove venivano in vacanza o dove vengono in vacanza, ma abbiamo pubblico veramente da tutta Europa e non solo l'Europa. E questo è una grande soddisfazione perché ovviamente, se noi facessimo un programma, diciamo, di grande repertorio, la curiosità internazionale sarebbe minore. In questo caso noi diamo delle opere che forse non si sentono così spesso, e a parte quest'anno, essendo il 75esimo, io che do un tema ogni anno, quest'anno il tema di questo festival è The Best of, quindi il meglio di questi 75 anni. Ho
2: Benissimo.
1: scelto tre opere
2: Sì.
1: che nei 75 anni sono state fatte e poi hanno avuto una loro vita. E quindi quest'anno è un po' diverso, è un po' peculiare come anno.
2: Certo.
1: Altrimenti noi ricerchiamo in biblioteche, da musicologi, facciamo una vera e propria ricerca per trovare opere che in realtà desuete ma belle.
2: E quindi noi con quale luogo siamo collegati questa sera? Cioè, i luoghi del festival? C'è un cuore? Ci sono diversi, luoghi che toccate? Dove si svolge, insomma, essenzialmente il festival?
1: Allora, noi abbiamo un meraviglioso teatro, piccolo ma un
2: Ho
1: gioiello,
2: visto, sì, ho visto
1: appunto
2: solo
1: a
2: le
1: Wexford,
2: immagini, molto
1: che
2: bello.
1: è molto bello, è stato fatto nel 2008 perché prima di quello c'era un teatro vittoriano molto divertente, sembrava un po' un film di Tim Burton perché stava su così, un po' arroccato, ma molto carino. Però a un certo punto lo sforzo che è stato fatto da Wexford è stato quello di decidere di avere una vera e propria casa funzionale anche diciamo, alla crescita che noi facevamo nella parte artistica. Quindi nel 2005 il teatro ha fatto l'ultimo festival nel vecchio teatro, 2006-2007 sono stati in luoghi alternativi perché il teatro lo stavano costruendo e nel 2008 abbiamo inaugurato il nuovo teatro.
2: Questo
1: Le
2: nuovo.
1: tre opere, sì, dove siamo adesso, il National Opera House.
2: Sì.
1: Quindi ci è stata data anche la dicitura di National Opera, che è un grande
2: Un
1: orgoglio per noi,
2: riconoscimento, no? Sì.
1: e sì, un pubblico riconoscimento dal governo, e questa è stata una grande cosa, perché in fondo il festival è in qualche modo la cosa più internazionale che l'Irlanda ha come dal punto di vista operistico, e quindi ci è stata data
2: Ecco,
1: questo
2: bene.
1: upgrade, insomma. E
2: Senta,
1: dopodiché a quel punto noi facciamo tre opere e le facciamo tutte nello stesso
2: nello
1: teatro,
2: stesso
1: una
2: teatro.
1: sera dopo l'altra, per 17 giorni.
2: Bene. Senta, veniamo alla sua storia personale con questa città e con questo teatro che non comincia certo dal momento in cui lei è stata nominata direttore artistico, ma comincia ben prima, se non sbaglio, una trentina d'anni fa e più,
1: Sì.
2: no?
1: Bravissimo, sì. Io in realtà sono arrivata per caso a Wexford. È una storia molto divertente. Qui il direttore artistico di allora era il maestro Luigi Ferrari,
2: Ah,
1: che
2: certo.
1: poi allo stesso tempo era direttore artistico anche al Rossiniopera Festival di Pesaro.
2: Certo, lo ricordiamo.
1: Certo, mi sentì a Reggio Emilia mentre io suonavo. Io prima avevo suonato all'orchestra della Rai di Roma come pianista dell'orchestra. L'orchestra chiuse a un certo punto, la chiusero, e quindi purtroppo, e io mi ritrovai di nuovo in un'altra sliding door e mi chiamarono a Reggio Emilia a fare un Candide di Bernstein. E andai a suonare questo Candide. Il maestro Ferrari mi sentì. E passando mi disse: senti, io ho un festival, uno a Pesaro e uno in Irlanda, ti va di venire a fare il maestro lì? A me mi saltò il cuore in gola perché io ero di Pesaro, per cui
2: Già.
1: mai avrei sognato di lavorare lì. E arrivai a Wexford un po' come non lo so, una che non conosce assolutamente questo luogo e quindi aperta a qualsiasi tipo di sorpresa o di esperienza. Mi ricordo che arrivai una sera veramente tardi del 1995 nella strada dove c'era il teatro. E io, abituata ai teatri italiani, ho detto: qui non c'è un teatro, perché erano tutte piccole case, una di fila all'altra, con portoni colorati. Dico: secondo me ho sbagliato strada. Dopodiché trovai una porta blu dove c'era scritto Stage Door. Aprii quella porta e da lì un po' è iniziata la mia avventura
2: Ecco.
1: irlandese. Ed è stato un po' un amore a prima vista, devo essere
2: Bene, bene. Poi
1: sincera.
2: altre porte si sono aperte evidentemente fino
1: E
2: a
1: altre
2: quella
1: porte,
2: della direzione artistica.
1: certo.
2: Rosetta, veniamo perché il tempo qui passa ed è molto piacevole chiacchierare,
1: Sì,
2: ma
1: ha
2: tra poco inizierà
1: ragione.
2: anche il secondo atto dell'opera.
1: Assolutamente.
2: E allora entriamo un po' dietro le quinte o davanti, insomma, veda lei al palcoscenico fingendo di essere in platea della nostra dell'Iris di questa sera. Facciamo un piccolo esperimento quasi di visione. Non so, ci
1: Sì.
2: sarà, si inizia a sipario chiuso, sipario aperto?
1: Si inizia a sipario chiuso.
2: Chiuso. E
1: Si
2: allora
1: inizia a sipario
2: ecco,
1: chiuso.
2: e allora ci dica che cosa si vede a sipario quando il sipario si apre.
1: Beh, io ho voluto raccontare e disegnare un mondo che praticamente dove c'è pochissimo di scenografico, ma c'è molto di simbolico. Su un pavimento praticamente che è acqua pura, nel senso lucidissimo, ci sono delle isole flottanti dove c'è l'infanzia di Iris, dove c'è la purezza di un'opera che chiaramente per Mascagni era un'opera simbolista e non
2: Certo,
1: verista,
2: non verista.
1: e non verista, a differenza della sua eccetera. Questa è un'opera che è fatta di simboli. Per me ci si trova dentro Debussy, ci si trova dentro tanto. E io ho voluto seguire, dal punto di vista drammaturgico, quest'idea del simbolo di una infanzia violata in qualche modo, del fatto che pura si scontri con la durezza, con la perfidia dell'essere umano. In fondo questa storia ci racconta questo. E quindi da queste isole verdi flottanti in un mare nero, noi vediamo giocattoli che si trasformano in grandi ombre nel teatro che poi porterà lei ad essere rapita. Giocattoli che, bambole che lei porterà con sé fino alla fine e che dimostreranno che forse è la purezza che vince contro l'oscurità. Questa è un po' la via che abbiamo intrapreso per raccontare questa
2: Certo.
1: Iris.
2: E quindi
1: Soprattutto, mi
2: no,
1: scusi,
2: prego, prego, scusi.
1: dicevo, soprattutto ci sono due cori, quello iniziale e quello finale di Iris, che sono gli inni al sole, che pur essendo molto simili, hanno un potere drammaturgico estremamente diverso all'inizio dell'opera e alla fine dell'opera. E io ho provato a trattarli proprio come se fossero due mondi separati.
2: Ho capito. E quindi, da un punto di vista della collocazione, diciamo così, storica e ambientale, noi sappiamo bene che Iris è ambientata in un Giappone, certo, ma
1: In
2: un
1: un Giappone,
2: Giappone
1: sì.
2: immaginario, un Giappone fantastico che poco ha a che fare con il Giappone reale, anche nella mente di Mascagni. Lei immagino
1: Esattamente.
2: abbia forse estremizzato un po' questi elementi simbolici, quindi che tipo di Giappone si vede o non si vede invece?
1: Ma forse il Giappone è la cosa minore che si veda, che si vede, ma c'è il sapore del Giappone, il sapore di questo rispetto, non diciamo l'iconografia, ma intimità del Giappone. Quella è rimasta. Ho abolito l'iconografia del Fujiyama o del bordello giapponese perché non c'era bisogno, perché Mascagni parla di un Giappone finto, non è reale, però si sofferma sul sentimento, su come racconta la musica a un certo punto quando lei e lo vedremo nel secondo atto, quando lei è prigioniera di questo bordello giapponese, crede di essere morta ed in paradiso, suona o cerca di suonare e suona e già dall'orchestra si sente questo strumento molto orientale. Ecco, Mascagni ha tenuto le vibes, quelle, le vibrazioni dell'idea di un Giappone,
2: Certo,
1: non
2: sì.
1: tanto l'iconografia.
2: Beh. Bene, Rosetta Cucchi, non so come ringraziarla perché ci ha accompagnato davvero non soltanto nella visita a
1: È stato un
2: Westford, al suo
1: piacere.
2: teatro, e anche finalmente siamo anche saliti in palcoscenico insieme a lei ed è un piccolo grande privilegio.
1: Benissimo.
2: Grazie infinite, a presto, buona serata.
1: Grazie a lei, grazie a tutti, arrivederla.
2: Grazie, arrivederci. Ecco dunque Rosetta Cucchi che abbiamo intervistato ieri pomeriggio, perché oggi in diretta era un po' più complicato naturalmente, ma ci ha raccontato insomma una storia interessante, la storia di Wexford, di questo festival, del suo rapporto con questa città e poi appunto l'allestimento di Iris che ha immaginato e che questa sera ha realizzato. 22:25 qui dalle nostre parti, mentre io penso che tra un 5 minuti possa iniziare grosso modo il secondo atto dell'opera. Allora vi racconto un po' in poche parole che cosa accade in questo secondo atto dell'opera. Ci siamo lasciati con Iris che è stata afferrata, rapita dai saltimbanchi, con suo padre cieco che si accorge della sua scomparsa e che viene informato da un messaggio, no, e dal denaro lasciati da Kyoto. Il cieco è convinto che sua figlia sia fuggita volontariamente verso quella che viene chiamata una vita di lussuria e parte appunto per la città di Yoshiwara per maledirla, per cercarla, per schiaffeggiarla. Il secondo atto si svolge per l'appunto in questo quartiere dei piaceri delle case delle geishe che si chiama Yoshiwara. Iris si risveglia, ma crede di trovarsi dentro un sogno oppure addirittura in paradiso perché ammira gli abiti, i gioielli, l'ambiente di questo strano universo nel quale è capitata. Subito dopo il risveglio, Iris riceve la visita di Osaka che cerca di sedurla, di conquistarla, e c'è un lunghissimo duetto, un duetto che è forse uno dei cuori musicali dell'opera, e Osaka descrive a Iris i piaceri dei sensi, come si dice. Iris però è molto spaventata, è molto impaurita e confusa dall'aggressività di Osaka e lo respinge terrorizzato, e questo è il momento della celebre aria della piovra, così si chiama, anche tratta da un disegno mitologico che Illica e Mascagni poi avevano visto insieme. Visto che però questo tentativo di seduzione si infrange contro l'ingenuità e anche la resistenza di Iris, Osaka si stanca, perde molto interesse per la ragazza e la affida nelle mani di Kyoto, del suo aiutante e assistente. Kyoto allora non fa altro che esporre Iris alla curiosità, alla morbosità e al piacere sessuale degli avventori di Yoshiwara, del quartiere quartiere, per l'appunto, delle case delle geishe. All'improvviso, comunque, nella terza scena dell'opera, sopraggiunge il padre cieco di Iris, che finalmente l'ha trovata, non sa che la figlia è stata rapita, la copre di insulti, le getta addosso del fango, come aveva del resto promesso alla fine del primo atto. E la conclusione dell'atto è drammatica, perché Iris, sopraffatta dalla vergogna, dal dolore, si lascia sfuggire un grido, un ultimo grido, e si getta in un baratro, una specie di abisso di fogna che si trova sul retro della casa, e quindi perde la vita. E a questo punto l'opera potrebbe essere conclusa. In realtà non si conclude così, perché c'è un terzo atto molto originale, l'abisso e l'apoteosi, che però vi racconterò più tardi, perché questo secondo atto dura circa 46 minuti, poi ci sarà una pausa di 5 minuti e un cambio scena che ci porterà, per l'appunto, nel terzo atto. Avrò modo di raccontarvi che cosa accade, appunto, nell'atto conclusivo. Vi ricordo i personaggi e gli interpreti nel frattempo. Iris è Leila Gu, Osaka è Joseph Kalleja, il cieco è Ji Hong Kim, Kyoto è Yi Yong Loi, Dia, che abbiamo ascoltato però nel primo atto, Hannah O'Brien, e poi ci sono i merciaiuoli e i cenciaioli che ascolteremo però nell'atto conclusivo. La Wexford Festival Orchestra è diretta da Francesco Cilluffo, la regia è di Rosetta Cucchi, le scene di Tiziano Santi, i costumi di Claudia Pernigotti e le luci di Daniele Naldi. Forse ho qualche minuto ancora per ricordarvi poi che cosa, posto che interessi, magari vi trovate dalle parti di Wexford, chi lo sa, o comunque anche per conoscenza astratta, diciamo, delle cose, vi posso dire quali sono le altre opere che Rosetta Cucchi ha immaginato per questa edizione importante, per il 75esimo anniversario del festival, giusto per capire, insomma, qual è l'organizzazione. Con il frattempo direi che si è conclusa, credo, proprio l'intervista con Leila Gu, che è trasmessa, ecco, Opera Night, mi sembra che abbia detto, questa è la sigla, e di nuovo la sigla dell'Euroradio.
3: I must say huge thanks,
2: ecco,
3: to soprano
2: Paul Harriott.
3: Leila Gu delivering,
2: esatto, è stata proprio lei ad essere intervistata per ultima, pochi minuti immagino prima dell'inizio del secondo atto, e vi, ma forse posso invece, no, dei titoli magari vi dirò qualcosa più tardi. Due parole invece sugli interpreti, perché Francesco Cilluffo è il direttore principale del Wexford Festival Opera, è un direttore torinese di origine, si è formato alla Chigiana, l'Accademia Chigiana di Siena, ed è stato assistente di molti direttori importanti: Michael Tilson Thomas, John Elliott Gardiner, Asher Fish, John Mauceri e Lothar Zagrosch, che poi ha assunto ovviamente una sua carriera personale che lo ha portato, tra le altre cose, in tanti teatri d'opera e in particolare, appunto, a Wexford. Invece Leila Gu è una cantante di origine cinese, è nata nel 1992, anche lei si è formata in Italia, in particolare all'Accademia del Maggio Musicale a Firenze, si è diplomata in canto al Conservatorio di Parma, e dunque, insomma, la sua consuetudine con la vita musicale italiana è decisamente di antica data, relativamente, insomma, per una cantante comunque ancora giovane. Come dicevo prima, la sua pronuncia dell'italiano mi sembra molto accettabile, che a volte, insomma, i cantanti non di lingua madre italiana affrontano le opere italiane con un po' di superficialità. In questo caso certamente no. L'altro protagonista, Joseph Kalleja, è invece un cantante maltese nato nel 1978. Anche lui ha una lunga frequentazione con l'Italia, ha vinto per esempio il premio Caruso a Milano, ha vinto il concorso Placido Domingo. Lo abbiamo già
4: ascoltato in Italia diverse volte, per esempio a Pesaro, lo ricordo perché trasmettiamo noi quell'opera in diretta dal Rossini Opera Festival, Isabella di Azio Corghi, anche un modo per ricordare appunto Azio Corghi. Quindi
3: ecco.
4: Eccoci qua, e siamo pronti per il secondo atto della Iris di Mascagni, questa volta taccio per non rischiare incidenti.

Lei che ci fate ancora mascherate, voi che siete di buon silenzio, tacete, silenzio. Non voglio a me la destra, abbia ricordo.

presto è la piccina. Vieni via. Fa prepararti un romanzesco viso. Porta gemme.

0: And so, as Act Two of Pietro Mascagni's Iris.
1: Il cieco, inconscio d'ogni cosa, invano trattenuto da alcuni, continua, inferocito in quella rabbia, di scagliare fango e ingiurie. Queste sono le ultime parole della didascalia di Luigi Illica, che chiude il secondo atto di Iris, dopo che lo stesso padre ha pronunciato la sua maledizione: to sul tuo viso, to sulla tua fronte, to nella bocca e nei tuoi occhi, fango. E questo è il gesto di spregio, di disprezzo del cieco nei confronti della figlia Iris. E con questo si è concluso appunto il secondo atto che siamo ascoltato in diretta Euroradio da Wexford, dalla National Opera House, per l'edizione numero 75 del festival appunto di Wexford. Quindi Iris, opera in tre atti sul libretto di Luigi Illica, musica di Pietro Mascagni. Vi ricordo soltanto le voci principali: Iris e Leila Gu, Osaka e Joseph Kaleja, il cieco è Ji Hon Kim e Kyoto e Jolyon Loi. Tra poco ascolteremo poi anche le voci dei merciaioli e dei cenciaioli. A questo punto, come dicevamo prima, da un punto di vista meramente drammaturgico, l'opera potrebbe anche essere conclusa con il sacrificio, la morte, la redenzione di Iris, e invece Illica e Mascagni aggiungono una sorta di appendice, un terzo atto molto breve, dura 23-24 minuti. Ne possiamo parlare perché dal punto di vista invece dell'allestimento teatrale Rosetta Cucchi ha previsto un cambio di scena abbastanza lungo, dura 4-5 minuti grosso modo, durante il quale vi posso raccontare molto brevemente cosa accade in questo terzo atto, perché siamo all'alba. Nella scena precedente, appunto, dell'atto prima della maledizione da parte del padre, Iris si è vergognata del proprio dolore ed è stata sopraffatta appunto dal dolore, si è lasciata sfuggire un ultimo grido e si è gettata nel baratro. Il baratro è un luogo più simbolico che reale, potrebbe essere una specie di fogno o di abisso metafisico che si comunque trova sul retro della casa dei piaceri, della casa di Yoshiwara. Il terzo atto si apre con i cenciaioli, appunto, che all'alba, i raccoglitori di cenci, di stracci vecchi, perlustrano la discarica e sono alla ricerca naturalmente di oggetti di valore che più o meno per caso o per fortuna sono stati abbandonati tra i rifiuti, e cercando tra i cenci vecchi in realtà trovano il corpo di Iris, che incredibilmente è ancora viva, anche se i segni di vita sono molto debole. E prima però di spegnersi, Iris dice di sentire riecheggiare le voci di chi l'ha offesa, di chi l'ha violentata, di chi l'ha ferita, ovvero sia le voci di Osaka, di Kyoto, ma anche del padre. E dice appunto di non comprendere tutto questo egoismo che c'è nel mondo terreno. E il finale è il finale comunque della redenzione, perché tornano i raggi del sole come all'inizio dell'opera, che illuminano l'oscurità della discarica, e si ode nuovamente l'inno del sole, che quindi apre e chiude ciclicamente quest'opera, e l'anima di Iris viene riscattata, il suo corpo terreno si dissolve e lei stessa si trasforma misticamente nel fiore che porta naturalmente il suo nome. Sto ascoltando che cosa dice il nostro collega irlandese. E il terzo atto si apre su una scena unica ed è abbastanza interessante anche la didascalia che Luigi Illica, lunghissima tra l'altro, vi dicevo prima, no, che le didascalie sono rivolte ai personaggi o ai luoghi, e questo terzo atto inizia così nella didascalia di Illica, non cantata naturalmente: o bel genio nipponico, bello e antico genio delle poesie, leggende, paurosi drammi, grottesche commedie e ute dolcissime agli amori che animano i silenzi delle sere, bello e antico genio dei fiori e dei pittori, non dunque gaiezza di colori vivaci, non bianchi chiarori di lune o distese di prati verdi correnti ai declivi di azzurro azzurri monti rispecchiati da laghi candidi, non trionfi di cieli e stormi di migranti uccelli o mari d'argento ed agili saetti di wabis intorno all'agonia di Iris? Queste domande sospese un periodo lunghissimo, faticosissimo, dal punto di vista della prosa, e poi la didascalia continua fino ad arrivare all'attacco del cenciaiolo, la prima voce che ascolteremo. Ad ora bruna è tarda, la luna è tutta gaia, se in due la si riguarda, soli è una luna scialba, se notte non ti appaia, amico, invoca l'alba.
0: Where it is very ethereal, from a production last seen here in 1995. Set in a mystical Japan, it's a striking,
1: Giappone mistico, per l'appunto, è ambientata, dice la voce dello speaker della radio irlandese. E stiamo attendendo che ritorni, che il cambio di scena si concluda e che ritorni al podio Francesco Cilluffo, il direttore della Wexford Festival Orchestra.
0: And Joseph Calleja as Francesco Cilluffo returns to the podium for Act 3.
1: For Act 3,
0: Scagni's Iris.
1: Lui tace e credo che per prudenza debba tacere anch'io in attesa dell'inizio del terzo atto di Iris in diretta dal National Opera House di Wexford.

È il sole che parla con la voce del coro nel finale di Iris, sul libretto di Luigi Illica, musica di Pietro Mascagni, lascia il tuo corpo ai fior, l'anima tutta è mia, d'un fior all'agonia venite tutti. Oh fior, queste le ultime parole, e abbiamo dunque ascoltato in diretta dal Festival di Wexford quest'opera di Luigi Mascagni, di Pietro Mascagni. Ho fatto confusione con Illica, andata in scena al Teatro Costanzi nel 1898. Iris, Leila Gu, Osaka, Joseph Kaleja, il cieco Ji Yong Kim, Kyoto, Jolly Yon Loi, Dia, Hannah O'Brien, il merciaiolo, il cenciaiolo Yu Shao, i due cenciaioli del terzo atto, Mayer Jones e Joshua Baxter. Wexford Festival Orchestra, diretta da Francesco Ciluffo, la regia di Rosetta Cucchi. Ci congediamo adesso rapidamente dal Festival di Wexford, perché c'è un piccolo finale che ci riguarda, invece riguarda Radio 3 Suite. Abbiamo iniziato la trasmissione oggi alle 20.30 parlando dell'apertura del Teatro Valle di Roma, prevista per domani con un monologo di Francesco Piccolo, e allora ci congediamo proprio nel segno delle opere andate in scena al Teatro Valle di Roma. Un'opera che andò in scena nel 1817, nel settembre di quell'anno, fu Il barbiere di Siviglia di Rossini, che ebbe il suo riscatto perché l'anno prima, nel 16, al Teatro Argentina, come forse saprete, fu un clamoroso insuccesso, ma al Teatro Valle le cose cambiarono. E allora ci congediamo proprio con l'ouverture del Barbiere di Siviglia di Rossini, con l'Orchestra Filarmonica della Scala, diretta da Riccardo Chailly.

che sia di buon auspicio per la riapertura del Teatro Valle di Roma, questa ouverture del Barbiere di Siviglia di Rossini, visto che l'opera, dopo il tonfo del Teatro Argentina nel 1816, rinacque e fu salutata con grande entusiasmo nel settembre del 1817 al Teatro Valle, per l'appunto. L'abbiamo ascoltata in chiusura di Radio 3 Suite dall'Orchestra Filarmonica della Scala, diretta da Riccardo Chailly, e questo appunto era un buon viatico per andare alla riapertura del teatro, che avverrà appunto domani, venerdì 16, alle ore 20, con un monologo di Francesco Piccolo dedicato ai sei personaggi in cerca d'autore di Luigi Pirandello, altra opera che non ebbe gran fortuna in quel 1921, ma che poi rinacque abbondantemente nei decenni successivi. Radio 3 Suite si congeda da tutti voi, è un programma realizzato da Attilio Fortunato, Marianna Gallerano, Giovanna Natalini, Vittoria Pastore Azzurra di Meco. Vittoria Pastore è stata in regia questa sera con noi, Francesco Napoleone invece qui alla console, anzi qui lì alla console, qui invece c'è Guido Barbieri al microfono. Ci sentiamo domani, come sempre, qualche minuto prima delle 20. Vi lascio a Battiti, a tutte e a tutti. Una notte serena.

Una pura gioia scapanca vi accoglie questa notte a battiti qui a Radio 3. Dunque, un caro saluto da Nina Terruzzi, Chiara Colli, Antonia Tessitore, Simone Sottili e Gigi Di Paola, The Family Business Ltd. Sono loro i responsabili del singolo Bambi che abbiamo ascoltato ora dal bel debutto discografico del collettivo Ska, collettivo britannico-statunitense, perché il trio di base è inglese, è formato da Jordan Cardi, che è il fondatore dei Rat Boy, da Samuel Preston, che è leader dei The Ordinary Boys, e da Anthony First Class, il cantante, il toaster dei The English Beat. A loro volta hanno coinvolto Tim Armstrong e Jesse Michaels, storici membri degli Operation Ivy, figure chiave della scena ska-punk californiana, e californiana di Los Angeles è anche l'etichetta che pubblica il disco, cioè la Hellcat Records, molto interessante costola della Epitaph. Li abbiamo ascoltati, The Family Business Ltd., come attingono alla storia dello ska, a quello giamaicano, al revival inglese, soprattutto allo stile two-tone, dove si mischiano i dinamici ritmi dello ska con una classica attitudine punk. Allora, li ascoltiamo ancora, il riferimento caraibico è ancora più evidente in questo brano Still Jamaican, The Family Business Ltd.

Molto divertente il brano stile Jamaican che abbiamo tratto dal disco omonimo dei The Family Business Ltd. E ci sono tutti gli ingredienti in questi brevi brani: groove incalzanti, basso potente, una bella sezione fiati e facili e ironici ritornelli. The Family Business Ltd. che nascono dall'intreccio britannico-statunitense. Ora ci spostiamo in Irlanda, a Dublino precisamente, da dove arriva il quartetto Gila Band. Per loro tanti anni di solida musica, rock, noise, punk, ma vista e affrontata come generi da ridefinire in continuazione o anche come percorsi nei quali perdersi. Il loro nuovo album è così, è ancora diverso dai precedenti, si intitola Pugnello e sembra che il buffo titolo derivi da una storia familiare inventata dallo zio del cantante, che è Dara Kielly. Sarebbe il nome di un font fantasma di una storia horror dove chi scrive usando proprio quel carattere, quel font, pugnello, vede ciò che digita trasformarsi continuamente in qualcosa di inquietante. E ad accompagnare il vocalist Dara Kielly ci sono sempre il batterista Adam Faulkner, il bassista Daniel Fox e il chitarrista Alan Duncan Borges. Chris Pop è il brano che ascoltiamo dai nuovi poderosi Gila Band.

spot. Una miscela infuocata di canto spoken word, noise, industrial, funk, new wave, post-punk, tanti gli ingredienti che mescolati diventano questo pugnello, nuovo e ottimo quarto album per gli irlandesi. Gilla Band, disco pubblicato a fine settembre con la Rough Trade. Rilassiamo i toni dibattiti ora perché sempre a settembre è arrivato il nuovo album di Adam Hill, è curioso, bassista e compositore canadese della Prince Edward Island. Adam Hill è un musicista eclettico, crea musica anche utilizzando matite, carta, laptop e una gran varietà di strumenti, passando anche dal formato canzone alla suite. Per il suo nuovo album, che si intitola Dance Card, invece ha pensato ad una serie di duetti, a degli incontri basati soprattutto sull'improvvisazione, con artiste e artisti che non hanno mai suonato insieme e che provengono da zone geografiche e sonore anche molto diverse. Questa notte lo ascoltiamo usare pizzicato e archetto sui giochi vocali di Diana Delirio, cantautrice e musicista di origine colombiana, che da qualche anno si è trasferita a Charlottetown, proprio nell'isola canadese del principe Edoardo. È lì che prosegue la carriera musicale, muovendosi tra elettronica, art pop e ritmi latini. Pingalas, Threads of Knowledge, Adam Hill e Diana Delirio.

Dance Card, questo è il risultato dei diversi dialoghi sonori a due incisi da Adam Hill, una sua autoproduzione che ha coinvolto tanti altri artisti, dal quale stanotte abbiamo scelto la sua bella scorribanda improvvisativa tra basso, leggere percussioni e voce, con la vocalista colombiana Diana Delirio. La leggerezza, la spensieratezza totale ora arriva da un omaggio molto semplice, molto bello, dedicato alla musica e alle canzoni di Kevin Ayers, e al centro del disco, intitolato Singing a Song in the Morning, an affectionate tribute to the music of Kevin Ayers, al centro, dicevo, c'è il batterista e percussionista William Ayter, che contribuisce anche con effetti sonori, oggettistica e strumenti vari. Il disco che è un omaggio davvero tenero e amoroso, che vede coinvolti musicisti vari, riuniti sotto il nome di The Small World Collective. Kevin Ayers è stato un personaggio incredibile della musica e dell'arte britannica, cantante e chitarrista tra i fondatori dei Soft Machine. Ha poi contribuito con la carriera solista a definire anche il cosiddetto suono di Canterbury, e anche un modo comodo per indicare quei musicisti che, tra elementi rock, jazz ed avanguardia, percorrevano nuove strade sonore, nuove strade anche compositive, così come i brani di Kevin Ayers, più lineari ovviamente, ma sempre ai confini tra i generi, dove l'atmosfera poteva mutare repentinamente. E poi la sua voce così calda, calorosa e carismatica. Disco che è pubblicato da Barry Lamb, e a chiudere questo cerchio di amici riuniti attorno a una raccolta di canzoni straordinarie troviamo una versione davvero leggerissima che sfuma nel solo canto della filastrocca che dà il titolo all'album, Singing a Song in the Morning, un brano storico di Kevin Ayers, originariamente intitolato Religious Experience, perché Kevin Ayers pensava proprio al potere quasi mistico della musica, a quella rilassatezza spensierata, al piacere che porta con sé il cantare al nostro risveglio. William Ayter and the Small World Collective, Singing a Song in the Morning. C'è anche il basso e la voce di Richard Sinclair for Kevin Ayers.

0: Non è perfettamente chiaro come incasellare il progetto Two Dogs di Joe Clance e Beat Keller, giunto questo settembre alla pubblicazione del loro secondo album, People Do Strange Things. Forse possiamo proprio farci guidare da queste parole che in effetti sono ricche di evocazioni, come è questo disco. Due artisti, entrambi svizzeri, che vivono a Berlino. Beat Keller è un chitarrista e compositore tra i più conosciuti della scena sperimentale elvetica, mentre Joe Clance è un prolificissimo artista che attraversa contesti e definizioni dalla musica elettronica sperimentale a quello che può essere definito il folk stravolto che stiamo ascoltando in People Do Strange Things. I nomi, le opere di altri artisti che convergono in questo lavoro sono moltissime, si citano Jim Morrison, Tom Waits, Christian Markley, ma anche e molto più semplicemente questi due cani che danno il nome al progetto, due cani di razze e dimensioni molto diverse tra loro, incontrati da Lance Keller per strada a Berlino, proprio intenti a abbaiarsi addosso, cercando di comunicare nonostante le differenze, ed è in questa scena che loro si sono poi ritrovati anche artisticamente. È proprio da tutto questo mix di riferimenti che nasce People Do Strange Things, da cui ascoltiamo ancora un brano che è Zurich.
1: Frau Lieber, Herr, ist wieder mal aus für das autonomes Experiment in Zürich.
2: Es sieht so aus, ganz offen. Es hat auch keinen Sinn, dass man sich etwas vormacht. Das Experiment ist misslungen und es ist.

E se Two Dogs ci hanno lanciato in una dimensione confusionaria, in continuo movimento, piena di appunto stimoli, riferimenti, suoni diversi, parole, è con Joshua Burkett che ci troviamo invece di fronte alla consistenza, soprattutto in questo disco che è pubblicato dall'etichetta di Bruxelles Futura Resistenza e che raccoglie 17 tracce del suo repertorio. Brani registrati tra il 2002 e il 2025 a casa sua, quindi una dimensione molto lo-fi, anche nostalgica, un viaggio nel tempo per chi magari oggi si trova particolarmente a disagio nel mondo contemporaneo e ha bisogno di essere confortato anche ricordandosi di quando ascoltare la musica. Anche la musica dal vivo sembrava più semplice, più immediato e più accessibile, come sentiamo proprio in questo disco. Due lavori molto umani, anche se dalle energie decisamente diverse, quelli di Two Dogs e di Joshua Burkett, che è un chitarrista e cantante statunitense con una carriera ventennale nell'underground rock e folk, soprattutto del suo stato d'origine che è il New England.

Che bella, Cyril in Motion, composizione che abbiamo ascoltato dal nuovo album pubblicato dalla batterista polacca Dorota Piotrowska. Lei si è formata tra Amsterdam e New York e a giugno ha dato corpo alla propria idea di formare un ensemble di 10 musicisti provenienti da paesi diversi e riuniti per un album corale dove far convergere proprio i diversi linguaggi jazz. E infatti la band si chiama Sound Circle, abbiamo ascoltato ad esempio il notevole intreccio tra il sassofono statunitense di Greg Osby, le congas cubane di Barbaro Crespo, il pianoforte libanese di Tarek Yamani e via via dicendo. Voices of Human Consciousness, questo è il titolo del nuovo lavoro firmato Dorota Piotrowska and Sound Circle, che ascolteremo ancora tra breve nella notte di battiti. E prima torniamo in Italia per trovare altra musica firmata da un batterista. Lui è Marcello Spagnolo, batterista romano che ha messo in piedi un quintetto dove affiancato alla sezione ritmica di basso e batteria un trio di strumenti a fiato: trombone, sassofono tenore e tromba. Da questo è nato un EP, si intitola Discobolo, e si apre così con un brano particolarmente cangiante, mutevole ma anche solare e gioioso. Si intitola Maestoso. Marcello Spagnolo and Quintetto.

di Scopolo, la musica del primo EP firmato Marcello Spagnolo e Quintetto, un esordio discografico che svela la ricerca sonora della band tra tradizione e contemporaneità, affrontata così in quattro brani originali. Come dicevo, insieme al batterista Marcello Spagnolo ci sono il bassista Marco Zenini, Nicola Concettini al sassofono tenore, Giulio Mari alla tromba e Giulio Tullio al trombone. In Magma invece l'atmosfera si fa più riflessiva, si avanza a passo felpato e tra ottimi dialoghi strumentali spunterà anche l'energico ostinato solo di batteria Marcello Spagnolo and Quintetto Magma.

debutto discografico della band Marcello Spagnolo and Quintetto, con questo discobolo EP autoprodotto con il batterista romano Marcello Spagnolo che firma i brani, e una formazione, come dicevo, in assenza di strumenti armonici per basso, batteria e fiati. È il classico piano trio invece che ha caratterizzato da tanti anni tre tra i più importanti musicisti jazz del Lussemburgo, cioè il pianista Michel Reis, il bassista Mark Demuth e il batterista Paul Wildgen. Il trio, chiamato semplicemente Reis, Demuth, Wildgen, da alcuni anni ha iniziato a collaborare anche con Joshua Redman, e il sassofonista californiano è presente anche nel nuovo album del trio, si intitola Freedom Trail ed è arricchito da una presenza importante, la Luxembourg Philharmonic Orchestra diretta da Vince Mendoza, e quindi l'intimità del piano trio si trova a confronto con l'imponenza di una filarmonica, e l'ospite è proprio il celebre Joshua Redman, che ascoltiamo anche con un potente assolo centrale in un estratto del lungo brano che apre dal titolo all'intero lavoro, Freedom Trail.

un'opera, Freedom Trail, che unisce il suono del trio lussemburghese Reis Demuth Wildgen con il sassofonista statunitense Joshua Redman, che dal 2014 collabora soprattutto dal vivo con loro, e poi l'innesto dell'orchestra sinfonica, la Luxembourg Philharmonic, con questa vasta tavolozza sonora imponente dalle atmosfere cinematografiche. Freedom Trail, pubblicato dalla Cam Jazz. Una trama variegata che ci riporta allora al nutrito ensemble Sound Circle, riunito dalla batterista polacca Dorota Piotrowska, per creare questo linguaggio jazz che arrivasse da tante parti diverse del globo: Oriente, Occidente, Sud America e Nord Europa. Nel brano che ascoltiamo ora, Psychomachia, troviamo il trombettista che è norvegese Ildegun Oizet, c'è Greg Osby, il pianista libanese Tarek Yamani, il contrabbassista americano Amin Salem, e alle percussioni e alla batteria la titolare Dorota Piotrowska.

E questa notte a Battiti stiamo alternando formazioni ad ampio organico con situazioni più intime e di ricerche. Allora, dopo il disco Voices of Human Consciousness, l'imponente progetto di Dorota Piotrowska con i suoi 10 Sound Circle, approdiamo ora al duo formato da Fausto Ferraiuolo e da Gabriele Mirabassi, pianista e compositore il primo, clarinettista il secondo. Il loro progetto si chiama Disubbidire Sempre. È nato all'interno del Torino Jazz Festival dello scorso anno ed è diventato ora disco pubblicato da 12 Lune, scrivono i musicisti. Progetto che ha preso forma nel segno del gioco, dell'ascolto, dell'irriverenza, una disubbedienza consapevole, conoscere il sentiero e volutamente allontanarsene. Nel corpo centrale di questo disco ci sono diverse domande, quelle che non vorresti ricevere, quelle da fare a un miliardario, e questa è Domande a me stesso. Fausto Ferraiuolo, pianoforte, Gabriele Mirabassi, clarinetto.

0: Soltanto Eunice Gardiner e Monica Douglas avevano già attraversato a piedi la High Street venendo dal castello o da Holyrood lungo il Royal Mile. Sandy era stata portata a Holyrood nella macchina di uno zio e aveva visto sia il letto troppo corto e troppo largo dove aveva dormito Maria Stuarda, sia la stanzetta più piccola del retrocucina di casa loro in cui la regina aveva giocato a carte con Rizzio. Erano arrivate in una grande piazza, quella del Grass Market, con il castello che incombeva da un ampio varco, ma il castello incombeva comunque dappertutto, tra le case dove un tempo abitava l'aristocrazia. Per Sandy fu la prima esperienza di un paese straniero, annunciata da odori e forme nuovi e da un tipo di poveri mai visto prima. C'era un uomo seduto sul marciapiede freddo gelato, che se ne stava lì seduto e basta. Una torma di bambini, alcuni scalzi, giocava alla guerra e un gruppo di ragazzetti urlò dietro la comitiva viola vestita di Miss Brody certe parole che le bambine non avevano mai sentito, ma che interpretarono correttamente come delle oscenità. Bimbetti e donne con lo scialle emergevano e sparivano nell'oscurità degli androni. Sandy si trovò a dare la mano a Mary per lo smarrimento e anche le altre si presero per mano, mentre Miss Brody parlava della storia. Imboccarono la High Street. John Knox, disse Miss Brody, era un uomo amareggiato. Non si trovò mai a suo agio con la gaudente regina francese. Noi di Edimburgo abbiamo preso molto dai francesi. Noi siamo europei. La puzza era incredibile. Un po' più avanti, nel bel mezzo della strada, si era radunata una piccola folla. «Continuate a camminare in silenzio», disse Miss Brody. Tra la folla disposta in cerchio si fronteggiavano un uomo e una donna. I due si gridavano insulti e a un certo punto lui le mollò un paio di scapaccioni. Un'altra donna molto minuta, con i capelli neri tagliati corti, la faccia rossa e una gran bocca larga, si fece avanti, lo prese per il braccio e disse «Sarò io il tuo uomo!». Ogni tanto, negli anni, Sandy ripensava a quella frase e ci rifletteva sopra, perché era sicura che la donnina minuta avesse detto proprio «Sarò io il tuo uomo», non «Sarò io la tua donna». Ma non ne venne mai a capo. E tante volte, negli anni, parlando con persone cresciute ad Edimburgo, fu colpita dalla sconcertante consapevolezza che esistevano altre Edimburgo molto diverse dalla sua, che con quella avevano in comune soltanto il nome dei quartieri, delle strade e dei monumenti. Allo stesso modo, c'erano stati altri anni 30, tanto che, quando giunta alla mezza età ebbe finalmente il permesso di ricevere tutte quelle visite in convento, era contro la regola, ma Sandy era stata imposta una dispensa speciale per via del suo libro, allorché un tale disse «Mi sa proprio che abbiamo studiato Edimburgo negli stessi anni, suor Elena». Sandy, che da parecchio era suor Elena della Trasfigurazione, si aggrappò forte alle sbarre della grata, come faceva sempre, e lo scrutò con i suoi occhietti indeboliti, chiedendogli di descriverle quegli anni e la sua scuola e l'Edimburgo che aveva conosciuto lui. E per l'ennesima volta risultò che l'Edimburgo del suo visitatore era una città diversa dalla sua. La scuola dove era stato con Vittore quel tale era fredda e grigia, e i suoi professori degli inglesi arroganti o degli pseudo-inglesi, disse il visitatore, con una laurea di terza categoria. Sandy non ricordava di aver mai dubitato della qualità della laurea dei suoi insegnanti e la sua scuola era sempre stata illuminata dal sole o d'inverno dalla luce perlacea del nord. «Ma Edimburgo», stava dicendo il tale, «era una bellissima città, più bella di ora. Certo, adesso hanno risanato i bassifondi. La città vecchia è sempre stata la mia zona preferita. Ci divertivamo un mondo a girare per le stradine intorno al Grass Market. Dal punto di vista architettonico è uno dei posti più belli d'Europa. Una volta facemmo una passeggiata lungo il Canongate, disse Sandy, ma tutta quella miseria mi spaventò.
1: Beh, erano gli anni 30, commentò il tale.
0: Mi dica, suor Elena, qual è stato per lei l'influsso più significativo di quegli anni? Della sua adolescenza, insomma. Leggeva Oden ed Eliot?
2: No, rispose Sandy.
0: Noi ragazzi eravamo tutti presi da Oden e da quel gruppo, naturalmente. Volevamo andare in Spagna e combattere nella guerra civile. Dalla parte dei repubblicani, si intende. Nella vostra scuola prendeste partito riguardo alla guerra. Volevamo andare in Spagna e combattere nella guerra civile. Dalla parte dei repubblicani, si intende. Nella vostra scuola prendeste partito riguardo alla guerra di Spagna?

contro cui ribellarci. Ma lei, suora Elena, che cosa ha influito più di tutto sulla sua formazione? Un'idea politica, una persona, il calvinismo? Oh no, rispose Sandy. Però ci fu una certa Miss Brody negli anni del suo fulgore e strinse le sbarre della grata come se volesse fuggire dal parlatorio in penombra. Sì, perché Sandy non stava composta come le altre monache che quando ricevevano le rare visite rimanevano sedute in fondo nell'oscurità con le mani giunte in grembo. Lei si sporgeva sempre in avanti a sbirciare, afferrandosi alle sbarre con entrambi le mani, e le altre monache lo avevano notato e dicevano che suora Elena subiva troppe interferenze dal mondo da quando aveva pubblicato quel suo libro di psicologia diventato inaspettatamente così famoso. Ma la dispensa le era stata imposta e lei, aggrappata alle sbarre, aveva cominciato a ricevere i suoi eminenti visitatori, gli psicologi e coloro che cercavano risposte nel cattolicesimo, e le giornaliste importanti e i professori emeriti che volevano discutere con lei del suo bizzarro trattato sulla natura della percezione etica dal titolo «La trasfigurazione del banale».

«Non entreremo a St. Giles», aveva detto Miss Brodie, «perché si sta facendo sera, ma immagino che ci siate state già tutte, no?» C'erano state già quasi tutte nella cattedrale di St. Giles, con i suoi laceri stendardi del passato macchiati di sangue. Sandy, però, no, e neanche teneva ad andarci. Dall'esterno, le vecchie chiese di pietra di Edimburgo le facevano paura. Così scure sembravano spiriti quasi dello stesso colore del castello, che ti ammonivano con l'indice levato. Miss Brodie aveva mostrato loro una fotografia della cattedrale di Colonia, una specie di torta nuziale che sembrava costruita per feste e divertimenti o per i banchetti offerti dal figliol prodigo prima maniera. All'interno, però, le chiese scozzesi erano più rassicuranti, perché durante le funzioni si riempivano di gente e non si vedeva nemmeno l'ombra di un fantasma. Sandy, Rose Stanley e Monica Douglas venivano da famiglie di credenti non praticanti. Jenny Gray e Mary McGregor, invece, erano presbiteriane e andavano a dottrina. Quanto a Eunice Gardiner, apparteneva alla Chiesa Episcopale e sosteneva di non credere in Gesù, bensì nel Padre, Figlio e Spirito Santo. Sandy, che credeva negli spiriti, trovava che quella dello Spirito Santo fosse una tesi accettabile. Di tutta la questione si stavano occupando proprio in quel trimestre in classe, su iniziativa di Miss Brodie, la quale, se da un lato continuava a seguire le severe pratiche presbiteriane della sua giovinezza e a osservare il giorno del Signore, adesso, negli anni del suo fulgore, frequentava un corso serale di religioni comparate all'università, e non mancava di tenerne informate le sue allieve, che per la prima volta presero come si stessero persone per bene che non credevano in Dio e neppure in Allah. Tuttavia, bisognava comunque studiare con diligenza i Vangeli per la loro verità e bontà, nonché leggerli ad alta voce per la loro bellezza. Il loro itinerario le aveva condotte nell'ampia Chambers Street. Il gruppo aveva cambiato disposizione e adesso le bambine camminavano in fila per tre, con Miss Brodie in testa, fra Sandy e Rose. «Sono stata convocata nell'ufficio della direttrice lunedì mattina durante l'intervallo», disse Miss Brodie. «Sono sicura che Miss McKay ha intenzione di criticare i miei metodi didattici. È successo altre volte e succederà ancora. Nel frattempo, io seguo i miei principi educativi e ora che sono nel mio fulgore sto dando il meglio di me. La parola educare viene da ex, fuori.

più ducere, condurre, significa dunque condurre fuori. Per me l'educazione è un condurre fuori ciò che è già presente nell'anima dell'allieva. Per Miss McKay è un mettere dentro qualcosa che non c'è. Ma non è questo ciò che io chiamo educazione. Questo lo chiamo un'intrusione, dal latino in, dentro, più trudere, ficcare. Il metodo di Miss McKay consiste nel ficcare dentro la testa dell'allieva un mucchio di nozioni. Il mio nel condurre fuori il sapere. E questa è la vera educazione, come dimostra l'etimologia della parola. Ora Miss McKay mi accusa di mettere certe idee in testa alla mia classe, quando in realtà quello è il suo sistema, mentre il mio è esattamente il contrario. Non lasciatevi mai dire che vi metto delle idee in testa. Che cosa significa educazione, Sandy? Condurre fuori, rispose Sandy, che stava componendo un invito formale per Alan Breck a un anno e un giorno dalla loro fuga mozzafiato nella brughiera. Miss Sandy Stranger ha il piacere di invitare a cena Mr. Alan Breck martedì 6 gennaio alle ore 20. Chissà che sorpresa per l'eroe del ragazzo rapito vedere che l'invito proveniva dal nuovo domicilio di Sandy, il solitario rifugio sulla costa descritta dalla figlia di John Buckham in un suo romanzo, del quale Sandy era per vie traverse diventata padrona. Alan Breck sarebbe arrivato vestito di tutto punto con il costume delle Highlands. Ma metti che nel corso della serata scoccasse tra loro la passione e che si lasciassero travolgere fino a commettere il coito? Sandy ebbe una fugace visione dell'evento e proprio non andava, rovinava tutto. Sicuramente si ha il tempo di riflettere. Anzi, bisogna fermarsi a riflettere intanto che ci si tolgono i vestiti, ragionava. Ma se ci si ferma a riflettere, come si fa ad essere travolti dalla passione? Quella è una Citroen, disse Rose Stanley indicando un'automobile che passava. È una macchina francese. Sandy, cara, non correre. Dammi la mano, disse Miss Brody. Rose, non pensi altro che alle automobili. Non che ci sia qualcosa di male, ovvio, ma esistono cose più elevate. Guarda Sandy, lei non ha certo le automobili per la testa. Sta ascoltando quello che dico come una brava bambina educata. E svestirsi di fronte a qualcuno, ragionava Sandy, è così da maleducati che per forza la passione per un attimo va via. Ma se la passione va via, sia pure per un attimo, come si fa ad essere travolti dall'impulso? Se succede tutto in un lampo? Sicché mi limiterò a far notare a Miss McKay, continuò Miss Brody, che tra i nostri principi pedagogici esiste una differenza radicale. L'aggettivo radicale rimanda al sostantivo radice, radix in latino. La direttrice ed io differiamo radicalmente sulla questione se il nostro mestiere consista nell'udicare la mente delle nostre allieve o nel farvi intrusione. Ne abbiamo già discusso altre volte, ma Miss McKay non è quel che si dice una logica di spicco. I logici sono persone abili nella logica e la logica è l'arte di ragionare. Che cos'è la logica, Rose? Saper ragionare, signora maestra, rispose Rose, che in seguito, ancora adolescente, avrebbe suscitato in Miss Brody dapprima stupore, poi ammirazione e infine un traboccante entusiasmo per il ruolo che sembrava impersonare. Quello di una grande amante, magnificamente superiore alla normale media degli amanti e alle leggi morali, una Venere incarnata, una creatura speciale. In realtà a quell'epoca Rose non era affatto coinvolta nella relazione che Miss Brody le attribuiva, ma le apparenze indicavano il contrario. E d'altronde Rose era famosa per il sesso. Durante quella passeggiata invernale, tuttavia, all'età di 11 anni, Rose badava solo a prender nota delle automobili. E Miss Brody era appena agli inizi del suo fulgore e non parlava del sesso se non per velate allusioni, come quando disse del suo innamorato guerriero:
Era un uomo casto, o quando, leggendo nella poesia di James Hogg, Bonnie Kilmeny, il verso «Casta era Kilmeny come nessuna», precisò «Significa che non andò nella valle per frequentare gli uomini». «Quando vedrò Miss McKay lunedì mattina», stava dicendo Miss Brody, «le farò presente che in base al mio contratto non si possono condannare i miei metodi, a meno di non dimostrare che essi sono in tutto o in parte sconvenienti o sovversivi, o che la classe non possiede la preparazione minima sufficiente per superare le prove di fine trimestre». Confido che voi, bambine, studierete con impegno e ce la metterete tutta per essere promosse, sia pure per il rotto della cuffia, anche a costo di imparare il necessario per poi dimenticarlo il giorno dopo. Quanto all'accusa di sconvenienza, non mi potrebbe mai essere imputata se non con una vistosa distorsione dei fatti da parte di un eventuale traditore. Ma non credo che io sarò mai tradita. Miss McKay, pur essendo più giovane di me, riceve uno stipendio più alto. Ma è una cosa puramente accidentale. Ai miei tempi, i titoli migliori accessibili alle donne erano inferiori a quelli per i quali ha potuto concorrere Miss McKay. Per questo mi è gerarchicamente superiore. Ma le sue capacità di ragionamento lasciano molto a desiderare e dunque non ho timori riguardo a lunedì. «Miss McKay ha una faccia rossa pazzesca, con tutte le venuzze», disse Rose. «Rose, non posso permettere commenti del genere in mia presenza», la riprese Miss Brody, «perché sarebbe sleale».

Erano arrivate in fondo all'Oriston Place, dopo la caserma dei vigili del fuoco, dove avrebbero atteso il tram per andare a casa di Miss Brody a Churchill a prendere il tè. Da quel lato c'era una lunghissima coda di uomini malvestiti e senza colletto che chiacchieravano, sputacchiavano e fumavano mozziconi di sigaretta, tenendoli tra il medio e il pollice. «Venite, attraversiamo!» disse Miss Brody, spingendo il suo gregge dall'altro lato della strada. Monica Douglas sussurrò: «Quelli sono i senza lavoro!» In Inghilterra si chiamano i disoccupati. Sono in fila per ritirare il sussidio all'ufficio di collocamento, spiegò Miss Brody. Dovete pregare per i disoccupati. Vi scriverò la preghiera che è stata composta proprio per loro. Sapete tutte che cos'è il sussidio di disoccupazione, no? Eunice Gardiner non ne aveva mai sentito parlare. È una somma settimanale pagata dallo Stato per assistere i disoccupati e le loro famiglie. Alcuni però, invece di tornare a casa, vanno a spendere il sussidio al pub e i loro bambini muoiono di fame. I disoccupati sono nostri fratelli. Sandy, smetti immediatamente di fissarli. In Italia il problema della disoccupazione è stato risolto. Sandy aveva l'impressione di non essere lei a fissare la coda infinita di fratelli sull'altro marciapiede, ma che fossero loro a calamitare i suoi occhi. Si sentì nuovamente piena di paura. Alcuni di quegli uomini guardavano verso le bambine, ma senza vederle. Erano arrivate alla fermata del tram. Gli uomini continuavano a chiacchierare con grande accompagnamento di sputi. Alcuni scoppiavano in una risata secca che si trasformava in un attacco di tosse e finiva con una scatarrata. Mentre aspettavano il tram, Miss Brody disse: «Da studentessa appena arrivata ad Edimburgo avevo una camera in questa via. Ah, devo raccontarvi della padrona della mia pensione, che era molto parsimoniosa. Tutte le mattine veniva a chiedermi che cosa volevo a colazione e mi diceva, col suo accento marcato: "La vuole una ringa affumicata? No, no, mi sa di no. Allora vuole un uovo sodo? No, figuriamoci." Insomma, fin tanto che rimasi da lei, a colazione non mangiai altro che pane e burro, e sempre pochissimo. Le risate delle bambine si incontrarono con quelle degli uomini dall'altra parte della strada. La fila adesso aveva incominciato a muoversi ed ogni tanto, a intervalli regolari, scompariva nell'ufficio. Appena ebbe finito di ridere, Sandy fu colta di nuovo dalla paura. Vide la fila che avanzava lentamente, a scatti, e le sembrò che pulsasse di vita propria. La vide come un tutt'uno, come il corpo di un drago che non aveva il diritto di essere lì nella città, ma che era impossibile scacciare o uccidere. Ripensò ai bambini che morivano di fame e questo le tolse un po' di paura. Aveva voglia di piangere, come le succedeva sempre quando vedeva un suonatore ambulante o un povero che chiedeva l'elemosina. Aveva voglia di stare con Jenny, perché Jenny aveva il pianto facile con i bambini poveri. Ma quella creatura serpentina dall'altro lato della strada prese a tremare dal freddo e le fece venire di nuovo i brividi. Allora Sandy si girò e disse a Mary McGregor, che le aveva sfiorato la manica: «Smettila di spingere!» «Mary, cara, non devi spingere!» la riprese Miss Brody. «Non stavo spingendo!» rispose Mary.

In tram, Sandy disse che non sarebbe andata a prendere il tè da Miss Brody con la scusa di un incipiente raffreddore. In effetti, tremava tutta. In quel momento aveva solo voglia di trovarsi al calduccio della sua casa, fuori dalla quale perfino il compatto gruppo della Brody viveva una vita in qualche modo più fredda. Più tardi, però, pensando a Eunice che faceva i salti mortali e la spaccata sul linoleum della cucina di Miss Brody mentre le altre lavavano i piatti, le rincrebbe dopo tutto di non esserci andata. Tirò fuori dal nascondiglio fra gli spartiti il suo quaderno segreto e scrisse un altro capitolo del rifugio sulla montagna, la vera storia d'amore di Miss Brody.

Yaya Forte ha letto Gli anni fulgenti di Miss Brody di Muriel Spark, a cura di Fabiana Carobolante, con Filippo Travaglio e Chiara Valerio. Sonorizzazione di Jacopo De Bertoldi. Tutte le puntate su RaiPlay Sound. Ad alta voce è un programma Rai Radio.

0: No problem.
1: Clayton, roll sound.
2: Hollywood Party, check in campo.
3: Back to the future.
4: Action. Hollywood Party è la più grande trasmissione della radio dai tempi di Marconi.
5: Buonasera, benvenuti a un'altra puntata di Hollywood Party in diretta dall'Auditorium
6: Parco della Musica
5: Ennio Morricone
6: in Roma,
5: dove è in corso la Festa del Cinema di Roma. Noi siamo Alberto Crespi e Dario Zonta, e dietro abbiamo uno schermo in cui... Ah, ecco, adesso ti sei messo gli occhiali.
6: Sì.
5: Perché tu in quell'immagine hai gli occhiali e poco fa non li avevi e non ti riconoscevi.
6: Vedi, basta poco per depistare. E abbiamo uno schermo, siamo nella... ovviamente dove? Esattamente nel foyer della Sala Sinopoli, che questa sera è particolarmente tranquillo, semplicemente perché il pubblico numeroso che affolla le sale... riempie le sale di questa festa, si è già accomodato per...
5: dove vedono tutti la diretta di Roma Real Madrid, così no, stasera
6: ti piacerebbe?
5: No, qui
6: ancora si ama il cinema.
5: Sì, scherzavo, dai. Certo, stasera a Roma non si parla d'altro, ma poi insomma, però qui la Festa del Cinema continua, ecco.
6: Come no, continua, questo è il secondo giorno e un poco più vicino qui in Sala Petrassi è in corso la proiezione del film di cui abbiamo parlato ieri, Brianza.
5: Sì.
6: E abbiamo visto passare il cast. Invece qui in Sala Sinopoli che film abbiamo?
5: Credo che sia in corso la proiezione di Elsinore, di cui magari adesso chiediamo a Paolo Mereghetti, buonasera Paolo,
7: buonasera,
5: di dirci qualcosa, ma salutiamo anche Emiliano Morreale, buonasera Emiliano.
7: Buonasera.
5: Che sono i nostri ospiti stasera per parlare di una cosa molto importante, che però tra poco introdurremo con una canzone che magari vi sorprenderà. Elsinore com'è, Paolo?
7: È il film che racconta l'ultimo periodo della vita, di momenti di gloria. È una storia vera. Lui fa dopo momenti di gloria che tutti ricordano per la musica e non per la sua interpretazione, ha fatto tante altre cose, l'attore così, però senza grandi soddisfazioni, fino a quando gli offrono di fare Amleto al National Theatre di Londra. Il problema è che lui ha scoperto di avere l'AIDS, essendo, e tra l'altro, come dire, che lo sta abbastanza debilitando, e però non vuole assolutamente perdere questa occasione. Il film racconta la sua lotta contro la malattia, contro tutti, la voglia di recitare Amleto, la forza tra l'altro del testo di Shakespeare, che sì, in fondo funziona anche per la sua situazione, per come si trova, e devo dire che il protagonista è assolutamente straordinario. Adesso naturalmente in questo momento mi sfugge il nome, ma poi lo troverò.
5: Lo recuperiamo.
7: E il film è decisamente interessante, molto, anche in certi momenti commovente, perché intreccia quel periodo storico quando appunto l'AIDS falciava a tutti,
5: certo,
7: con una dottoressa, Olivia Colman, molto, molto brava nella sua lotta che fa, e anche nel confronto con questo attore che non vuole soltanto curarsi, ma vuole anche poter recitare la parte della sua vita. Poi per la cronaca, riuscì a recitare, e poi qualche settimana dopo, se ne andò.
5: Diciamo che con questo film la Festa di Roma forse è un po' si è un po' riscattata, ecco. E anche con Brianza, che secondo noi ne abbiamo parlato ieri, secondo noi è un film notevole.
6: Sì, insomma, a questo punto possiamo perché non c'è, è finito l'embargo. Questa specie è l'embargo. Sì,
5: secondo me quando uscirà è un film da vedere.
6: È un film che si difende, che racconta un territorio con degli attori bravissimi. Insomma, tra l'altro un film, come ci è stato detto, indipendente nel senso, ma non povero, nel senso di una...
5: Come diceva ieri il regista Simone Catania, il film non ha ancora una distribuzione, ma quando uscirà
7: vorrei però aggiungere una cosa: il film si svolge a Como e Como non è Brianza, scusate la
5: però il regista è di Como e ieri rivendicava questa cosa,
6: peccato che non c'era ieri, perché così partiva questa
7: carrella, che Como sia la Brianza.
5: Dove finisce la Brianza secondo te?
7: Sotto
5: appena sotto, a Erba.
7: Il lago è un'altra roba, esatto, scusate, ma
5: quando comincia il lago finisce la Brianza.
7: Assolutamente.
5: Como è lì, in un territorio ambiguo, diciamo così.
6: Percepisco una carrel tutta lombarda.
5: Sì, è una roba molto lombarda, potremmo cominciare a parlare in dialetto, ma forse è meglio di no.
6: Invece adesso noi con questa musica ci portiamo.
5: Sì, volevo, però ecco, poco fa ho detto che la festa si è riscattata, perché io invece ho avuto enormi dubbi sul film d'apertura. E ho letto oggi Paolo Mereghetti sul Corriere e alcuni di questi dubbi li condividiamo, Paolo. Il film di Paolo Genovese, il rumore delle cose nuove, a me non è sembrato un film d'apertura di un festival, ecco, mettiamola così.
7: Soprattutto se pensi che qui hanno aperto con Berlinguer, hanno aperto con la Cortellesi.
5: C'è ancora domani, c'è ormai una tradizione di aperture di film italiani, però insomma erano film di un livello un po' diverso. Ecco.
7: Esatto.
5: Tra l'altro è un film stranissimo per come è montato, perché è un film che racconta cose che avvengono a distanza di una decina d'anni almeno, e gli attori, i flashback non